0: Sono le 2:02.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
0: Su Top Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: Forse

0: le 3 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi,

Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra sempre di

0: Love Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via.

0: sono le 4 e 3 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Music Box.
1: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.
2: Top Italia Radio.
3: Che ne sai tu del treno del ritorno? Che ne sai tu dell'Intercity senza biglietto dentro il bagno? Che ne sai tu del lavoro che faccio?

Sono le 5 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Oh, per due che come te e me da tempo non si cercano. Oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, è il momento di sfoderare le vostre armi segrete nel mondo del lavoro. I risparmi che avete accumulato finora vi saranno estremamente utili per un investimento che migliorerà la qualità della vostra vita. Toro, le grandi aspettative per il vostro futuro ora saranno esaudite, almeno in parte. Non ci saranno ostacoli nella vostra storia d'amore, tantomeno quelli che voi avete la tendenza a creare. Gemelli, molte questioni irrisolte sul piano amoroso daranno sbocchi romantici appassionati. Nella vita di coppia arriverà una notizia che ristabilirà passione ed equilibrio, innescando anche molto più buon umore del solito. Cancro, avrete modo di sviluppare la vostra relazione amorosa con allegria e voglia di condividere la vostra gioia. Farete nuove amicizie, anche se qualcuno avrà voglia essenzialmente di stare da solo con i propri pensieri. Leone, miglioramenti sul piano affettivo e in famiglia ritroverete una calma invidiabile, ricca anche di spunti interessanti per poter trascorrere più tempo possibile insieme. Nel lavoro, occasioni per emergere, da cogliere al volo. Vergine, dovrete scendere a compromessi se volete arrivare a dei traguardi importanti. Lo farete in modo inaspettato, con entusiasmo e voglia di mettervi in gioco. Agire ora vi darà una piccola marcia in più. Bilancia, le vicende di carattere finanziario potrebbero dare segno negativo, ma con un po' di sforzo nel lavoro ci saranno miglioramenti nell'immediato. In amore scoprirete alcune situazioni che solo in parte vi faranno piacere. Scorpione, avrete la tendenza oggi a procrastinare molto delle questioni lavorative che avete in sospeso già da un po' di tempo. Vi conviene invertire marcia. Con gli affetti vi saranno tensioni, anche se piuttosto lievi. Sagittario, giocherete un ruolo fondamentale per il perseguimento degli obiettivi della squadra di lavoro, ma potreste non ottenere le giuste ricompense, quindi chiedetele. In amore ci saranno freddezza e schermaglie da entrambe le parti. Capricorno, avrete molta titubanza nelle questioni di cuore e vi orienterete in un cammino che spesso e volentieri non riuscite a comprendere appieno. Attenzioni agli errori che potrebbero essere controproducenti nel lavoro. Acquario, questa giornata non sarà molto tranquilla dal punto di vista affettivo. Ricercherete persone che purtroppo non hanno gli stessi vostri sentimenti. Attenzione a non abituarvi a un lavoro che non vi piace. Pesci, far emergere il vostro lato più aggressivo e scorbutico sul posto di lavoro non gioverà affatto alla collaborazione all'interno della vostra squadra. Provate quindi un approccio differente. Date più spazio all'amore. Oggi vi saluto con le parole di Margherita Hack. Le leggi morali non ce le ha date Dio, ma non per questo sono meno importanti. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Top Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Oh well, everything just went to hell. Might be the worst that I ever felt. Oh well, I guess I'll go f*** myself. The sun still shines.

0: Sono le 7 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione. Un'accoglienza dai toni solenni e dal forte valore simbolico ha dato il via alla visita di stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Ad attenderlo alla Joint Base Andrews è stato direttamente il presidente Trump, un gesto cerimoniale d'eccezione accompagnato dal picchetto d'onore delle forze armate. Nel suo primo messaggio ufficiale diffuso all'arrivo sul suolo americano, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. A New York è stato invece il giorno del discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Vladimir Putin venga fermato. A 5 anni dall'inizio dell'aggressione russa contro l'Ucraina, la posizione del governo italiano resta la stessa, al fianco dell'Ucraina e del suo popolo coraggioso, ha detto intanto Antonio Tajani nel suo intervento al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La cronaca: non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio 22enne caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro, mentre la premier Meloni ha parlato di un episodio inaccettabile. Sarebbe stato un solo proiettile a raggiungere Jovalin Lasri, il 36enne morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, mentre tentava un furto in un cascinale. Sarebbero questi i risultati delle prime analisi medico-legali svolte all'obitorio civico di Torino su indicazione della procura di Asti. Gli specialisti depositeranno le loro conclusioni fra 60 giorni. Per completare gli accertamenti è considerato indispensabile un sopralluogo. L'Aula di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare, già approvato lo scorso giugno alla Camera. Il provvedimento, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche, ha ricevuto l'ok del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Scelta coraggiosa e di buon senso, il commento di Giorgia Meloni, considerato che dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare. Lo sport e il volley: grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. Gli azzurri vincono il primo set, poi perdono il secondo e il terzo, reagiscono nel quarto e trascinano il match al quinto. Nel finale la Finlandia però è più lucida e chiude 15-13. Si ferma così il cammino della squadra di De Giorgi, mentre i finlandesi conquistano una storica semifinale contro la Francia. È tutto, a più tardi.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 24 settembre 2026 è il 267esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:59 e tramonta alle 19:04. I santi del giorno sono San Pacifico da San Severino Marche e San Gerardo Sagredo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 24 settembre del 1948 un giovane operaio di un'officina meccanica, Soichiro Honda, ha l'idea di montare un motore sul telaio di una bicicletta, dando vita ad una società costruttrice di motociclette che più tardi diventerà un colosso mondiale. Nasce così la Honda Motor Company. Ed è il 24 settembre del 1959 quando dal Teatro dell'Arte di Milano va in onda sulla Rai la prima edizione dello Zecchino d'Oro. 3 giorni di musica per bambini presentati da Mago Zurli, interpretato dall'indimenticato Cino Tortorella. E nel 1961, su iniziativa di Aldo Capitini, seguace delle teorie gandhiane sulla resistenza non violenta, si svolge la prima marcia per la pace da Perugia ad Assisi su un tracciato di 24 chilometri. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 24 settembre del 1957, con un'amichevole tra Barcellona e Legia Varsavia, terminata 4-2, viene inaugurato dopo 4 anni di lavoro il nuovo stadio di Barcellona, che dal 2001 sarà chiamato Camp Nou. Nel 2010 si svolgono in Italia fino al 10 ottobre, con la partecipazione di 24 squadre, i 27esimi mondiali di pallavolo maschile. Saranno 10 le città coinvolte, grandi centri come Milano e Roma, ma anche Ancona e Trieste. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 24 settembre del 1958, in una sala da ballo di Cremona, Natalino Otto e Flo Sandons scoprono una cantante 18enne di grande talento, che diventerà famosa come Mina. Nel 1990 Fabrizio De André lancia il disco Le Nuvole. E nel 1991 escono gli album Nevermind dei Nirvana e Blood Sugar Sex Magik dei Red Hot Chili Peppers. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Francis Scott Fitzgerald, nato a St. Paul il 24 settembre 1896 e scomparso a Los Angeles il 21 dicembre 1940. È stato uno scrittore e sceneggiatore statunitense, autore di romanzi e racconti. È considerato uno fra i maggiori autori dell'età del jazz e dei cosiddetti ruggenti anni 20. Ricordiamo anche Jim Henson, nato a Greenville il 24 settembre 1936 e scomparso a New York il 16 maggio 1990. Regista e produttore cinematografico, con l'invenzione dei Muppets è considerato il più grande innovatore burattinaio della storia della TV americana. Compie oggi 72 anni Marco Tardelli, ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. E il proverbio del giorno è: arrivato al successo, non perdere te stesso.

posso credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi m'hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sai, prova a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco più tempo.

e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Music Box.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Brad Pitt torna sul grande schermo con Heart of the Beast, nelle sale dal 24 settembre, con una storia che unisce adrenalina ed emozione. Diretto da David Ayer, segue le vicende di un ufficiale delle forze speciali che, dopo un drammatico incidente aereo, si ritrova disperso nelle terre più remote e inospitali dell'Alaska. Al suo fianco c'è solo Odino, il fedele cane militare con cui ha condiviso missioni estreme e situazioni al limite. Circondati da una natura selvaggia e spietata, tra freddo estremo, predatori e ostacoli imprevedibili, James e Odino dovranno affidarsi l'uno all'altro per sopravvivere.

0: o un luogo a cui appartenere. Protagonista è Alessandro Borghi, affiancato da Valeria Golino e Valerio Mastandrea, in sala dal 24 settembre. Passiamo ora alle serie TV. Debutta il 20 settembre con le prime due puntate su MGM Plus American Hostage, miniserie ispirata a un podcast omonimo che racconta una storia vera ambientata negli anni 70. La prima stagione racconta la storia di Fred Heckman, giornalista radiofonico di Indianapolis, che viene coinvolto in una situazione più complessa rispetto a quelle cui è normalmente abituato, quando un criminale nel pieno di una crisi con ostaggi chiede di essere intervistato da lui. Il 21 settembre su HBO Max partirà la commedia Youth, creata e interpretata da Sharon Horgan. Al centro la storia di una donna divorziata di 50 anni, alla ricerca di sesso e amore, mentre prova a conciliare la cura dei genitori malati con il ruolo di madre di un figlio che dovrebbe ormai essere adulto. Liceo militare, amori proibiti, rivalità e una verità che doveva restare nascosta. Minerva, la scuola, arriva il 22 settembre su Netflix. La nuova serie teen drama in 8 episodi racconta un rientro a scuola come non l'avete mai visto. Decisamente da non perdere è Brothers, commedia con Matthew McConaughey e Woody Harrelson, che interpretano versioni romanzate di loro stessi. La loro amicizia viene sconvolta quando scoprono un segreto custodito da decenni. Potrebbero essere davvero fratelli. Dal 23 settembre su Apple TV Plus. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete. Giornata ideale per sistemare una questione pratica senza perdere di vista l'obiettivo principale. Chi sta aspettando una risposta potrebbe ricevere un segnale incoraggiante. Nei sentimenti è il momento per chiarire un dubbio. Toro. Nel lavoro una collaborazione prenderà una piega interessante, mentre la serata sarà ideale per concedersi un momento piacevole senza troppe preoccupazioni. Gemelli. Cercate di non irrigidirvi davanti a un cambiamento di programma. Adattarvi sarà molto più conveniente che opporre resistenza. Sul piano professionale mantenete la calma davanti a una richiesta in attesa. Cancro. Un invito, una proposta o un'idea nata quasi per caso potrebbero dare una svolta positiva al vostro pomeriggio. Nel lavoro sarà utile mantenere aperte più possibilità, mentre nei sentimenti il vostro entusiasmo riuscirà a coinvolgere chi vi sta accanto. Leone. Oggi potrebbe essere una di quelle giornate in cui una piccola modifica ai programmi potrebbe produrre effetti migliori del previsto. In amore sarà importante mostrare disponibilità anche attraverso semplici piccoli gesti. Vergine. Un'intuizione potrebbe trovare subito terreno fertile oggi, soprattutto se deciderete di condividerla con la persona giusta. Anche nei rapporti affettivi saprete creare un clima sereno senza aver bisogno di forzare le situazioni. Bilancia. Una persona fidata potrebbe offrirvi uno spunto utile proprio quando stavate cercando una soluzione complicata. Nel lavoro sarà meglio concentrarsi su ciò che è davvero prioritario, mentre nei sentimenti vincerà la spontaneità. Scorpione, il vostro atteggiamento da leader riuscirà a guidare la vostra squadra di lavoro verso un obiettivo radioso. I riscontri economici saranno decisamente al di sopra delle vostre aspettative. In questo momento siete inarrestabili. Sagittario, fare il punto della vostra situazione economica e lavorativa vi farà sentire più soddisfatti che mai. La vostra creatività sarà protagonista in una giornata in cui sarà estremamente necessaria, sia per voi sia per tutto il team. Capricorno. La vostra arguzia giocherà un ruolo fondamentale nel lavoro oggi. Mettere sul tavolo tutta la vostra intelligenza e creatività vi conferirà un prestigio al di sopra delle aspettative. Acquario. Una rivincita sul piano professionale vi darà molte garanzie per il futuro. L'ambito finanziario avrà un rialzo che vi farà sentire più stabili e di conseguenza anche molto più propensi a fare dei piccoli passi nel settore degli investimenti. Pesci. Un progetto che avete preparato con tanta cura e devozione ora troverà finalmente la luce. Ci saranno promesse di guadagno molto significative e anche l'umore trarrà vantaggio da questa situazione complessiva. Oggi vi saluto con le parole di Martin Heidegger. Ogni uomo nasce con molti uomini e muore come uno solo. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: le 8 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. A New York intanto è stato il giorno del discorso del presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Putin venga fermato.
2: Un'accoglienza dai toni solenni e dal forte valore simbolico ha dato il via alla visita di stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Ad attenderlo alla Joint Base Andrews è stato direttamente il presidente Trump, un gesto cerimoniale d'eccezione accompagnato dal picchetto d'onore delle forze armate. Nel suo primo messaggio ufficiale diffuso all'arrivo sul suolo americano, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali.
3: Intelligenza artificiale sbarca al Consiglio di Sicurezza dell'ONU e i dirigenti di 3 delle più importanti compagnie del settore a livello globale, Sam Altman di OpenAI, Dario Modei di Anthropic e Clément de Lange di Hugging Face, hanno parlato degli sviluppi e dei rischi dell'IA di fronte a 15 membri del Consiglio. Secondo Altman, l'intelligenza artificiale può essere un nuovo rinascimento, ma dall'altra parte può muoversi più velocemente delle nostre istituzioni e serve attenzione. Il CEO di OpenAI ha spiegato al Consiglio di Sicurezza che l'intelligenza artificiale deve essere realizzata per le persone e deve mettere le persone al centro affinché però siano anche responsabilizzate.
2: La cronaca: non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio 22enne caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti. Il ministro della Cultura Alessandro Giulia ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro, mentre la Premier Giorgia Meloni ha parlato di un episodio inaccettabile.
3: L'aula di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare, già approvato lo scorso giugno alla Camera. Il provvedimento, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche, ha ricevuto l'ok del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Scelta coraggiosa e di buon senso, il commento di Giorgia Meloni, considerato che dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare.
2: Lo sport, il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. Gli azzurri vincono il primo set, poi perdono il secondo e il terzo, reagiscono nel quarto e trascinano il match al quinto, dove la Finlandia però è più lucida e chiude 15-13. A fine gara ha parlato il tecnico degli azzurri, Fefe De Giorgi, sentiamolo.
4: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male, bisogna accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
3: È tutto, a più tardi.

Il cielo resta sereno, con temperature ancora miti che sembrano ignorare il calendario. L'autunno osserva da lontano, pronto ma paziente. Nel pomeriggio la luce rimane morbida, quasi vellutata, e accompagna una giornata che scorre senza scosse. Un clima che invita a rallentare, come una pagina che si gira con calma, ideale per una passeggiata breve, di quelle che rimettono in ordine i pensieri.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: viene individuata come area gravemente colpita, un passaggio che permette agli agricoltori e agli allevatori di accedere alle deroghe e alle tutele previste in caso di forza maggiore. Una decisione che punta a sostenere le aziende messe in difficoltà dalla drastica riduzione di acqua, foraggio e produzione.
1: In queste settimane, il mondo dell'istruzione e delle tradizioni valdostane si muove con nuove iniziative, arrivano nuove misure dalla giunta regionale. È stata approvata la proposta di legge che aggiorna le norme sull'esame di maturità in Valle d'Aosta, adeguando le prove di francese alla riforma nazionale del 2025 e mantenendo la tutela del bilinguismo. Via libera anche alle nuove disposizioni per i contributi alle bande musicali valdostane, che definiscono criteri, spese ammissibili e modalità di erogazione. Infine, confermata la collaborazione con il Center d'Etudes Franco-Provencales per la Festa Internazionale del Patois 2026, con un impegno di 9.000 euro.
0: Per quanto riguarda le opere pubbliche, arriva un intervento che punta direttamente sull'edilizia residenziale. La Giunta regionale ha approvato le modalità di concessione dei contributi straordinari all'ARER per un totale di 12,5 milioni di euro. Una parte delle risorse, 1,2 milioni, servirà a ristrutturare alloggi oggi sfitti e renderli nuovamente disponibili. Gli altri 11,3 milioni, quota di compartecipazione della Regione, permetteranno di realizzare circa 80 nuovi alloggi nel quartiere Dora di Aosta, nell'area OMI 3. Un investimento che guarda alla qualità e alla disponibilità della casa pubblica.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Sono le 9:02. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira paesi del Mediterraneo come Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. A New York intanto è stato il giorno del discorso del presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Putin venga fermato.
1: L'Iran è vittima di terrorismo e non si piegherà ai bulli che non rispettano il diritto internazionale. Così il presidente iraniano Pezeshkian ha replicato ieri a Trump dal palco dell'ONU. A sostegno delle sue accuse mostra al mondo le foto dei bimbi uccisi a scuola sotto le bombe americane. Davanti alle immagini la delegazione americana ha lasciato l'aula. Non siamo mai stati un aggressore, ma ci difenderemo, ha spiegato Pezeshkian all'Assemblea Generale.
2: Trump intanto ha accolto il presidente cinese Xi Jinping pronto per una visita di 3 giorni negli Stati Uniti. Nel suo primo messaggio ufficiale, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. Si torna alla Casa Bianca dopo 11 anni dall'ultima visita su invito di Barack Obama. Dalla politica sui dazi alle restrizioni tecnologiche sull'intelligenza artificiale fino allo strumento dei minerali critici sono diverse le questioni nell'agenda dei colloqui.
1: La cronaca sarebbe stato un solo proiettile a raggiungere il 36enne morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo mentre tentava un furto in un cascinale. Sarebbero questi i risultati delle prime analisi medico-legali svolte all'obitorio civico di Torino su indicazione della procura di Asti. Gli specialisti depositeranno le loro conclusioni fra 60 giorni. Per completare gli accertamenti è considerato indispensabile un sopralluogo.
2: Non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio di 22 anni caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti.
1: Il calcio partirà dall'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera in un girone complicato che vede anche Turchia e Francia. Mancini punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco nel 4-3-3 di base ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Jenny, dove sei?
2: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
1: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
2: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
1: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
2: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 euro. Hai presente che spettacolo la mattina?

0: Beh, sta diventando un appuntamento, non dico fisso, però ogni tanto ci fa molto piacere ospitare l'associazione Diabetici Valle d'Aosta. Solitamente c'è Antonella Ielasi. Oggi abbiamo deciso di ampliare un po' il nostro orizzonte e di coinvolgere anche il vicepresidente, che è qui con noi in via Tourneuve. Lo ringraziamo per essere qui, Diego Carniglia. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti, grazie a voi.
0: Beh, il pretesto è un po', intanto manca ancora molto la giornata mondiale del diabete, che è sempre ricca poi di iniziative collaterali, sarà però a fine novembre, la vedremo poi con calma. Il pretesto è più che altro una serata divulgativa, possiamo chiamarla così, che avete organizzato per venerdì, credo già il prossimo, no? Il 2 ottobre dovrebbe già essere,
1: sì, esatto.
0: Il prossimo, un po' così sul calendario, sempre mi perdo qualcosa, in quel di Car. Di che si tratta? Che serata è?
1: Esatto, dunque una serata che abbiamo organizzato in collaborazione con il dottor Lucio Zingarelli, che è un farmacista e podologo ortopedico. Si terrà appunto presso la parrocchia di Car alla Brie Saint-Joseph, che è appunto un locale, diciamo, adatto a fare questo tipo di serate, perché c'è parecchio posto a sedere, insomma ci sono tutte le possibilità appunto per fare una serata divulgativa. In questa serata appunto si parlerà di tutte le problematiche che riguardano il piede, perché appunto fra tutti i vari problemi che può portare il diabete, uno di questi problemi è appunto il piede diabetico. Mm-hmm. E oppure se non proprio il piede diabetico propriamente detto, comunque problematiche possono subentrare anche in seguito a, che ne so, a un piccolo callo, una vescica, un'unghia incarnita banalmente può degenerare in un'infezione che con il diabete non è sempre facile guarire, ecco. Quindi il dottor Zingarelli ci spiegherà quali accorgimenti adottare per evitare di arrivare a questi problemi e appunto ci illustrerà l'atteggiamento corretto da tenere.
0: Beh, interessante, in effetti, insomma, magari non tutti lo sanno, però in effetti il piede è una delle zone, credo, no? Dove il diabetico può avere più problemi.
1: Assolutamente.
0: Penso, adesso correggimi se sbaglio, perché insomma il diabete danneggiando sia i nervi sia la circolazione poi porta ad avere chiaramente,
1: esatto,
0: lì in un'estremità tutti, non dico tutti i problemi, insomma, però molti dei problemi. Ecco, questo è un altro dei temi su cui forse fare prevenzione anche per chi ha già la patologia, insomma già una diagnosi di patologia, può essere davvero fondamentale.
1: Esattamente,
0: che ne dici?
1: Esattamente, perché appunto specialmente un diabete non ben equilibrato, diciamo, può appunto creare problemi di circolazione. Ovviamente le prime zone a risentire di questi problemi circolatori sono proprio le estremità, quindi nella fattispecie i piedi, che rimangono chiusi nelle scarpe per la maggioranza del giorno, quindi con problemi di sudorazione, con problemi magari di sfregamento nelle scarpe, con appoggio sbagliato, e quindi possono insorgere appunto questi problemi.
0: Quindi non perdetevi, insomma, sia che siate, insomma, affetti da patologia, sia che non lo siate, perché può essere molto interessante come serata anche divulgativa. Il 2 ottobre alla parrocchia appunto di Care, la serata con l'ortopedico farmacista Lucio Zingarelli, con questo approfondimento. Oltretutto mi diceva Diego Carniglia che oltre alla parte divulgativa ci sarà anche un'opportunità, diciamo così, legata a un esame, un'analisi che proponete, che è l'analisi barupodometrica, se la pronuncio correttamente.
1: Esattamente, sì. È questa analisi che permette di capire esattamente qual è l'appoggio del piede al terreno, e attraverso questa analisi è appunto possibile realizzare delle solette che vanno appunto a migliorare la postura, vanno a migliorare l'appoggio e il comfort nella scarpa, diciamo.
0: Ok, questo quindi è un'altra, sì, parte che puoi attenuare quantomeno, no?
1: Esattamente, okay. Esattamente.
0: Ok, interessante. Insomma, sul diabete, benché sia una delle patologie più diffuse, ahimè, che tutti sentiamo nominare, non c'è tutta questa informazione.
1: No.
0: Noi continuiamo a dire questa cosa, anche
1: esatto,
0: solo distinguere tra diabete di tipo 1, diabete di tipo 2, lasciando perdere quello che viene, diciamo, negli stati di gravidanza, che è una cosa ancora,
1: sì, sì,
0: diversa,
1: sì,
0: più transitoria, c'è un po' di confusione. Ti chiedo, Diego, se vuoi, e poi
1: sì,
0: puoi anche non dirmelo, qual è il tuo tipo di diabete? Diciamo.
1: Allora, io sono diabetico di tipo 1 dal lontano 1995, e appunto il diabete di tipo 1 è completamente diverso dal diabete di tipo 2, diciamo, portano le stesse problematiche, nel senso che il risultato sia di una malattia che dell'altra è che si ha un eccesso di glucosio nel sangue, che non viene diciamo metabolizzato dall'organismo, però le dinamiche sono completamente diverse, le cause sono diverse, la terapia è diversa. Nel caso del diabete di tipo 1 si tratta di trovare un equilibrio, diciamo, fra i carboidrati che si introducono con l'alimentazione, carboidrati che poi diventano glucosi una volta assimilati, e l'insulina. Perché il diabetico di tipo 1 non come produce... unica terapia ha la terapia insulinica, perché o il proprio pancreas non produce più insulina oppure ne produce troppo poca.
0: Sì.
1: Mentre nel diabete di tipo 2 il meccanismo è diverso, si ha

0: mentre con il diabete tipo 1 te ne rendi conto perché stai male, insomma.
1: Sì, sì, stai proprio, cioè, esatto. Hai proprio, diciamo, un calo totale dell'insulina e quindi
0: sì, sì, esatto.
1: Immediatamente hai questo tipo di,
0: esatto,
1: di problema.
0: Esatto, dei sintomi.
1: Quanti anni avevi quando...
0: Avevo quasi 19 anni.
1: 19 anni, ok. Esatto. Okay, okay. Sì. Immagino, insomma, tu te ne sei accorto appunto per il tuo malessere.
0: E sì, diciamo, ero sempre debole, dimagrivo senza motivo... Mm. Insomma, sì, sì, sì. Non era una situazione normale.
1: Sono passati già, mi dicevi, 31 anni, esatto. No, da quel momento, quindi hai potuto anche vedere nella tua esperienza magari dei cambiamenti a livello di farmaci a disposizione, cioè 31 anni fa era peggio di oggi, come era la situazione?
0: Sì,
1: come oggi?
0: Assolutamente, era sicuramente più scomoda, perché comunque quando ho avuto l'esordio io si usavano ancora le siringhe,
1: sì.
0: Quindi tu avevi la fialetta di insulina, dovevi riempire la siringa, farti l'iniezione, quindi era, diciamo, un po' macchinoso. Le insuline stesse non erano le insuline di oggi, erano insuline meno prestanti, erano più lente come effetto, quindi bisognava fare, se tu mangiavi a mezzogiorno dovevi fare l'insulina alle 11:30 per capirci, mentre adesso con le insuline moderne la puoi fare nell'immediatezza del pranzo, cioè quando ti siedi a tavola fai l'insulina.
1: Cioè prima tu dovevi prevedere perché il tempo era più lungo di entrata in circolo.
0: Esattamente,
1: diciamo.
0: Ci metteva una mezz'oretta a iniziare l'effetto, mentre adesso è più immediato.
1: Okay.
0: Poi dopo le siringhe siamo passati alle penne, che sono come delle normali penne, solo che invece che avere l'inchiostro hanno l'insulina all'interno, invece del pennino gli si applica un piccolo ago e si fa l'iniezione con quella.
1: Sì, sì, sì.
0: E poi sono arrivati gli apparecchi tecnologici, adesso ci sono, io stesso ce l'ho, un microinfusore, si chiamano microinfusori, che sono nient'altro che delle pompe di insulina intelligenti, nel senso che hanno un algoritmo che valuta quanta insulina fare, quando sospendere, questi diciamo i microinfusori più sofisticati. Hanno appunto questo algoritmo che ragiona un po' per te, diciamo, quindi ti facilita sicuramente la vita.
1: Vabbè, cavolo.
0: Però bisogna comunque sempre
1: controllare.
0: Quando ci si siede a tavola, bisogna comunque sempre valutare quello che si mangia, dire all'apparecchio quanti carboidrati vai a mangiare, l'apparecchio di conseguenza eroga l'insulina.
1: Mia curiosità, poi se faccio domande ingenue per me, insomma, perdonami, però
0: no, certo.
1: Ci sono dei cibi, poi ne parleremo anche di cibo, di iniziative legate al cibo che organizzate come associazione Diabetici Valdostani. Ci sono dei cibi che hai proprio dovuto eliminare o riesci a mangiare tutto?
0: Assolutamente no, io mangio tutto. Qualsiasi diabetico di tipo 1 in terapia insulinica oggi può permettersi di mangiare qualunque cosa. Certo, senza eccessi, e chiaramente se vuoi mangiare la torta non te ne mangi 10 fette, ti mangi la tua fetta di torta, adegui, diciamo, la quantità di insulina che andrai a erogare, però puoi mangiare tutto.
1: Sì.
0: Mentre il diabete di tipo 2 è un pochino più problematico, perché non avendo l'insulina come terapia, diciamo, lì bisogna applicare delle sostituzioni alimentari, cioè se di solito mangi il piatto di pasta, il giorno che vuoi mangiarti la torta non mangi la pasta, magari ti mangi un'insalata e poi ti mangi la torta.
1: Sono zuccheri entrambi, quindi.
0: Esatto,
1: certo.
0: In forma diversa, perché la pasta è un carboidrato lento, mentre la torta contiene sia carboidrati lenti che zuccheri a rapido assorbimento.
1: Sì, certo.
0: E quindi
1: questa, vedi, secondo me, senza andare neanche nel diabete, secondo me la gente non lo sa nemmeno che i carboidrati sono zuccheri, cioè questa è un'altra cosa,
0: purtroppo,
1: un'altra cosa su cui non c'è molta, il riso, la pasta, queste cose sembra assurdo dirlo, ma sono zuccheri un po' più complessi rispetto a quelli semplici. Poi c'è l'integrale, che è ancora meglio, insomma. A voi aiuta a mangiare integrale o
0: sicuramente è raccomandata, ad esempio, la pasta integrale, diciamo, dai nutrizionisti che si occupano di pazienti con diabete, sicuramente è raccomandata la pasta integrale, perché avendo una quantità di fiber maggiore crea un picco glicemico più basso e ha un assorbimento più lento anche, quindi è sicuramente da consigliare. Poi non tutti la mangiano, però
1: certo, no, ma è molto, molto interessante. Tra poco torniamo con Diego Carniglia, vicepresidente dell'Associazione Diabetici Valle d'Aosta, perché dicevamo si avvicina anche la giornata mondiale del diabete, sarà il 25 novembre, quindi c'è tutto il tempo poi di ritrovarci, però giustamente loro stanno già iniziando a mettere qualche iniziativa legata a questa giornata che orbiterà a livello di calendario intorno appunto al 25. Tra poco vediamo qualche piccolo spoiler, intanto sentiamo il Music Box.
2: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi, sono plastiche dure che devono essere

0: essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni. Il titolo.

0: Music Box.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Super Trailers.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita.
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
12: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro, anziché 95.
11: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
12: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
13: Ancora qualche minuto in compagnia di Diego Carniglia, vicepresidente dell'Associazione Diabetici Valle d'Aosta, col quale abbiamo già parlato dell'appuntamento del prossimo venerdì in quel di Car, la parrocchia di Car, con insomma un professionista, un medico del settore che racconterà alcune cose interessanti legate soprattutto al piede, che abbiamo visto essere uno dei punti insomma del corpo più sensibili in caso di diabete. Dopodiché, andando ancora un po' più avanti col calendario, correndo già verso novembre, poi spero insomma di ritrovare Diego oppure Antonello o qualcun altro dell'Associazione Diabetici Valle d'Aosta, dicevamo il 25 c'è la giornata mondiale e voi, ormai questa è anche un'iniziativa attesa come dire da tutta la popolazione valdostana, diciamo, no? Di solito proponete questa cosa molto bella delle brioche, delle crepe blu. Anche quest'anno confermato?
14: Sì, anche quest'anno il 14 e 15 novembre riproporremo le brioche blu e le crepe blu. Le brioche blu non sappiamo ancora con quale pasticceria le realizzeremo, ma sicuramente verranno realizzate anche quest'anno e saranno brioche normalissime, senza particolari ingredienti, senza differenze rispetto a una normale brioche, solo avranno appunto questo colore blu che è il colore del diabete, diciamo. Sì. Mentre le crepe blu verranno appunto realizzate in Viale Conte Croti da Gnammi e saranno a basso contenuto diciamo di carboidrati. Sì.
13: Nella tradizione. Esattamente. Quindi Gnammi si conferma un po' il vostro fornitore di crepe blu anche quest'anno. Ok, benissimo, va bene, questo poi le riparleremo di sicuro, perché poi da qui a novembre giustamente la memoria svanisce. Intanto abbiamo lanciato un po' l'appuntamento 14 e 15 novembre, ci sarà questa possibilità. Diciamo, è anche bello da un lato perché fate comunque sensibilizzazione su un tema, no? Perché è associato evidentemente alla giornata mondiale del diabete, e poi per le persone queste brioche blu sono belle, c'è poco da fare, ci fanno le foto su Instagram, sì, mi piace, è andata molto bene negli ultimi anni, mi dicevi, giusto?
14: Sì, negli ultimi anni sono andate esaurite in fretta, tant'è vero che abbiamo dovuto chiedere appunto alla pasticceria di farne delle altre per il secondo giorno, quindi siamo contenti. Bene, diciamo, bene. È un po', può sembrare un pochino un paradosso, perché noi proponiamo una brioche normale. E uno può dire, ma come? Giornata mondiale di diabete propone una brioche normale, ma è proprio quello il messaggio. Noi vogliamo far capire che un diabetico non si deve privare di tutto, può mangiare anche una brioche. Sì. Un diabetico di tipo 1 proprio senza problemi, perché appunto avendo la terapia con l'insulina, adeguo la terapia, si mangia la brioche. Un diabetico di tipo 2, invece che mangiarsi i biscotti o le fette biscottate a casa, esce di casa e va e si mangia la brioche. Sì, questo... Oppure fa una piccola passeggiata in più, per assimilarla, ecco.
13: Questo anche per gli amici di diabetici, cioè quando invitate a cena un diabetico non sì, è che dovete star lì a, no, a togliere gli zuccheri come se fossero cianuro, che
14: no,
13: cioè, non è così, insomma, per fortuna non è così, e speriamo che col progresso medico-scientifico ovviamente sarà sempre meno così, ecco, questo è l'augurio.
14: Si spera, certo.
13: C'erano state delle novità importanti negli ultimi anni, tra l'altro, no? Degli sì, annunci anche importanti, adesso non so, mi dicevi che comunque qualcosa è migliorato, siamo...
14: Sì, la ricerca sta andando avanti, anche se con difficoltà, perché ha dei costi elevatissimi, certo. Infatti noi collaboriamo, noi come a tante altre associazioni collaboriamo con Fondazione Italiana Diabete, che appunto finanzia la ricerca, perché sono arrivati appunto ad un diciamo alla fase sperimentale della terapia con cellule staminali, e appunto sembra che i primi risultati siano molto buoni. Adesso è un anno che è iniziata la sperimentazione umana e i risultati sono incoraggianti. Chiaro che il cammino è lungo, perché prima che appunto una terapia venga dichiarata valida ci devono essere tutta una serie di passaggi e di step da superare, quindi non ci siamo ancora, però diciamo la speranza è concreta.
13: Sì, sì, assolutamente. Questo anche a ribadire l'importanza, insomma, della ricerca scientifica, che spesso si banalizza oggi, no? C'è un po' quest'idea, le case farmaceutiche, queste cose qua. Per fortuna, insomma, ci sono stati dei grandi risultati ottenuti, tangibili.
14: Assolutamente. Poi comunque la terapia definitiva, cioè la cura definitiva, il giorno che venisse scoperta, ovviamente non verrebbe regalata alla popolazione.
13: Purtroppo è così. Sì,
14: e si risparmierebbe un sacco in ospedalizzazioni, in tutto quello che il diabete oggi comporta.
13: Assolutamente. Bene, grazie anche per questo piccolo momento divulgativo a Diego Carniglia, vicepresidente dell'associazione Diabetici Valle d'Aosta. L'appuntamento più imminente è il 2 ottobre in quel di Carmi. Raccomando, non mancate, perché la serata si preannuncia interessante con il farmacista ortopedico Lucio Zingarelli. E poi a novembre, tanto ci ritroviamo con tutti gli appuntamenti legati alla giornata mondiale proprio del diabete. Grazie Diego.
14: Grazie mille a voi.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Donald Trump ha ricevuto il presidente cinese Xi Jinping per un bilaterale a quasi 4 mesi dall'ultima volta, quando tutto sarà concluso in stallo per la questione dazi. Trump ha accolto il suo omologo cinese direttamente alla John Basie Andrews, dove è atterrato in una mossa rarissima da parte del capo della Casa Bianca nei confronti di un leader straniero. Sul tavolo del summit tra i due leader previsto per oggi ci sono il dossier Taiwan, la guerra in Iran e l'intelligenza artificiale, ma anche gli interessi economici e di sicurezza nazionale. I nostri due paesi devono essere partner più che rivali, ha affermato Xi, secondo le dichiarazioni scritte e pubblicate dall'agenzia di stampa statale Xinhua.
2: Dalle interferenze elettorali ai cyberattacchi fino al lancio di veri e propri droni in Italia, il passo sembra breve, almeno per la Russia. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa, non più nei paesi NATO con cui condivide un confine come Polonia e Finlandia, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e Italia. Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, l'intelligence americana avrebbe stilato un vero e proprio documento sulle possibilità di escalation russe all'indomani della visita a sorpresa a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe lo scorso 25 agosto. In questa occasione il numero uno dei servizi segreti statunitensi avrebbe intimato alla Russia di evitare qualunque attacco o provocazione plateale contro la NATO.
3: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. Il disegno di legge ha l'obiettivo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Una giornata storica l'ha definita Pichetto Fratin.
4: Il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente, un paese competitivo. L'Italia avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese. Abbiamo mantenuto la promessa di approvare in questa legislatura il nuovo nucleare e portare in Italia l'energia del futuro.
2: Siamo al giallo di Pietra Catella. Dagli esami di laboratorio ora l'attenzione si sposta sui device elettronici. A partire da lunedì prossimo il personale specializzato inizierà a lavorare sul computer e sulle 10 pendrive sequestrate a luglio a Gianni Di Vita. Sotto la lente degli inquirenti anche i supporti informatici delle due donne morte avvelenate dalla ricina durante le scorse vacanze di Natale, la 50enne Antonella Di Jelsi e la figlia 15enne Sara Di Vita. L'obiettivo è scandagliare ogni singola traccia digitale per verificare se qualcuno all'interno della famiglia avesse cercato informazioni sulla potente tossina trovata nel sangue delle due vittime.
3: È di nuovo allerta rossa nelle zone vicino all'Etna, anche se l'aeroporto di Catania resta al momento operativo. Un'intensa attività con emissione di cenere in corso ai crateri sommitali dell'Etna, generando una nube eruttiva alta 4 km. Il fenomeno è monitorato dall'INGRV Osservatorio Etneo di Catania, che ha emesso un avviso per il volo di colore rosso, il più alto grado di allerta.
2: Lo sport e la Formula 1 riparte con la prima sessione di libere in Azerbaigian, 15° appuntamento del mondiale. Il via questa mattina alle 10.30 con Kimi Antonelli, che è sempre più in fuga nel campionato, con Baku che potrebbe rappresentare anche lo strappo decisivo. Inseguono Russell ed Hamilton.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
6: Ci sono atteggiamenti che più delle ideologie finiscono per impoverire la qualità della nostra convivenza civile. Uno di questi è la faziosità. Non appartiene a una parte politica, non è monopolio dei conservatori o dei progressisti. È una tentazione umana che, quando prende il sopravvento, rende impossibile qualsiasi autentico confronto. Intendiamoci, essere convinti delle proprie idee è un valore. La storia dimostra che molte battaglie di libertà e di giustizia sono state combattute da persone con convinzioni profonde, ma c'è una differenza sostanziale fra la fermezza delle proprie idee e la faziosità. Il fazioso smette di discutere per capire e inizia a parlare soltanto per avere conferma di se stesso e delle proprie idee. Costruisce una specie di recinto mentale nel quale si sente al sicuro e tutto ciò che resta all'esterno viene classificato come ostile. Chi non la pensa come lui non è semplicemente una persona che propone un'altra lettura della realtà. Diventa qualcuno in malafede, un individuo da screditare, da ridicolizzare o da delegittimare. È in quel momento che il confronto democratico perde la propria funzione. Se l'altro è considerato un nemico anziché un interlocutore, non esiste più alcun interesse ad ascoltarlo. Il dialogo lascia lo spazio al monologo, la curiosità al pregiudizio, la ricerca della verità alla fedeltà assoluta verso il proprio schieramento. Così il dibattito pubblico si frammenta in tante bolle autoreferenziali che non comunicano più fra loro. Ognuno parla soltanto i propri sostenitori e utilizza gli avversari come bersagli polemici. Le istituzioni, che dovrebbero essere luoghi di mediazione e di sintesi, diventano campi di battaglia permanenti. Winston Churchill descriveva il fanatico come colui che non sa cambiare idea nemmeno cambiare discorso. Bertrand Russell osservava come spesso siano gli sciocchi ad avere certezze assolute, mentre le persone davvero intelligenti convivono con il dubbio. Karl Popper spiegava che una società aperta deve sapersi difendere da chi rifiuta il confronto democratico e pretende di sostituirlo con l'intolleranza. John Stuart Mill ricordava che persino le idee che riteniamo vere hanno bisogno del confronto con opinioni opposte per non trasformarsi in formule vuote, ripetute per abitudine, anziché comprese davvero. Ho incontrato molte persone faziose, alcune erano persino animate da buone intenzioni, altre erano sinceramente convinte di difendere il bene comune. Di certo la faziosità produce un effetto paradossale, restringe lo sguardo, impedisce di cogliere la complessità e rende impossibile riconoscere che anche chi la pensa diversamente possa avere qualche ragione. Bisogna vigilare sulla faziosità degli altri, che è sempre facile individuare, ma anche contro quel piccolo diavoletto che ogni tanto si affaccia dentro ciascuno di noi, per evitare di dividere il mondo tra chi ha ragione e chi ha torto.
5: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

0: Beh, potremmo dire per trovare un fil rouge della puntata di oggi e degli ospiti di oggi, è una puntata all'insegna del buon stile di vita, perché prima abbiamo intervistato il vicepresidente dell'associazione Diabetici Valle d'Aosta, che comunque dà anche dei consigli, no, sull'alimentazione, lo stile di vita, il movimento eccetera, e adesso completiamo un po' il discorso con Katia Guidi, che torna a trovarci, che è presidente dell'Unione Italiana Sport per Tutti Valle d'Aosta. Intanto buongiorno, ben trovata.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a te.
0: Che è qui per parlarci, qualcuno avrà un piccolo déjà vu, ma ora cerchiamo di chiarire insomma il tutto, di Bici in Città, che è un appuntamento atteso, a questo punto lo possiamo dire, va meno di insomma cambiamenti repentini del meteo di nuovo, domenica 27 settembre, insomma è un check 2 perché doveva essere, lo ricorderete, a maggio, poi la sfiga ha voluto che gli unici giorni di pioggia da maggio a oggi li ha fatti esattamente il 10,
1: quando il giorno di Bici in Città,
0: cosa incredibile, e quindi avete dovuto rimandare adesso soprattutto.
1: L'avevamo promesso ed eccoci qua domenica, tutti in piazza Chanù, dai, che sarà una giornata bellissima.
0: Siamo molto fiduciosi. Allora, ricordiamo due cose. Intanto, proprio per chi non sapesse nulla, fosse vissuto sulla Luna negli ultimi 30 anni, perché siamo alla 28esima edizione di Bici in Città, che cos'è?
1: Beh, Bici in Città è una giornata all'insegna dello sport, dell'inclusione, della convivialità, un momento per stare insieme, per vivere la città in modo diverso, percorrendo le nostre vie con le nostre biciclette, dai bambini agli adolescenti, agli adulti, agli anziani, con le carrozzine, con i cani, i cagnolini nei carrellini dietro, cioè un momento per stare insieme, ma veramente come famiglia.
0: Ok, bello, questo è un bel messaggio. E poi concretamente è un momento anche per pedalare, diciamolo, per fare un bel giro di più o meno 9 chilometri alla fine, giusto?
1: Sì, esatto, 9 chilometri tutti insieme, con un bel gruppo, come abbiamo visto già l'anno scorso, percorriamo queste vie di Aosta, che poi ovviamente possiamo anche dire quale sarà il giro, che è lo stesso che avevamo previsto a maggio, e andiamo un po' a toccare tutte quelle zone della nostra città che viviamo spesso con le auto, e quindi uniamo lo sport e la nostra bicicletta, quindi non le mettete nel garage, non le dovete neanche spolverare perché le abbiamo usate tutta l'estate, e vi aspettiamo veramente numerosissimi, invitate tutti i vostri amici per stare con noi in piazza Chanù e in quello che è la nostra meravigliosa città.
0: Ecco il senso, ovviamente arriviamo da weekend, da settimane piene di gare molto competitive, il senso di Bici in Città è proprio questo in realtà, no? La convivialità, il fatto di stare insieme, non è una gara vera e propria.
1: No, assolutamente, cioè, è aperto a tutti, non bisogna avere grandi tecniche, cioè, quello che noi facciamo nella nostra quotidianità quando prendiamo la nostra bicicletta non è richiesta una prestazione agonistica. Ecco, è un momento per condividere assieme alle vostre famiglie, come ho detto prima, un momento di spensieratezza, di gioia anche con i vostri bimbi più piccoli, i vostri pelosi a quattro zampe.
0: Eh sì, e tra l'altro per i più piccoli ci sarà anche un'iniziativa, alcune iniziative dedicate, non sarà ovviamente tutto esaurito in quei 9 chilometri, perché poi Bici in Città è un grande evento con tante iniziative, diciamo, collaterali, però il punto fermo da cui partiamo è che si parte domenica alle 10:30 da piazza Chanù, che questa è un'altra cosa interessante.
1: Sì, l'anno scorso eravamo all'Arco d'Augusto, quest'anno abbiamo riportato Bici in Città, riportato perché anni fa si era già tenuta lì, in piazza Chanù. Alle 9 inizieranno l'apertura delle iscrizioni, dove tutti gli iscritti potranno prendere la maglietta, il biglietto della lotteria, perché poi alla fine di Bici in Città, proprio per quella convivialità e quella festa che noi cerchiamo sempre di lasciare a tutti, un momento di gioia oltre all'attività sportiva, è l'estrazione. Abbiamo 50 premi da dare, 25 per i più piccoli e 25 per gli adulti, e completare questa giornata all'insegna di musica, sport, solidarietà e inclusione.
0: Benissimo, tra poco torniamo con Katia Guidi per gli ultimi dettagli legati a Bici in Città. Ricordiamolo, domenica 27 settembre si parte da piazza Chanù alle 10:30. Vi diciamo due dettagli in più anche sulle iscrizioni, su tutte queste iniziative collaterali cui già in qualche modo abbiamo fatto riferimento. Prima ascoltiamo proprio 30 secondi di spot e un disco.
2: Ma lo Lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
3: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
2: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
3: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
2: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: resta sia lontano. Ancora in compagnia di Katia Guidi, che è presidente del UISP, dicevamo, cioè sarebbe l'Unione, aspetta, Italiana Sport per Tutti, giusto?
1: Giusto, okay, giustissimo.
0: Fatto memoria, ma incredibilmente me lo sono ricordato. A livello regionale in Valle d'Aosta, stiamo parlando di Bici in Città, che è una delle iniziative organizzate dalla UISP, in qualche modo siete partner anche di questa, non so se organizzatore è il termine corretto, dimmi tu, va bene?
1: Sì, si può dire. Sì, perché è un evento nazionale, okay, che noi riproponiamo, okay, adesso.
0: Benissimo, domenica quindi ci sarà la 28ª edizione, si parte alle 10:30, ecco, per iscriversi bisogna arrivare un po' prima, perché dalle 9 sarà possibile effettuare l'iscrizione.
1: Esatto, sarà possibile effettuare l'iscrizione, prendere la maglietta come ogni anno, che saranno super super colorate come piace a noi, e poter prendere anche il biglietto della lotteria, certo, sia per i più piccoli che per gli adulti, quindi c'è un premio garantito, 25 premi per i più piccoli, 25 per gli adulti, quindi non buttate quel bigliettino, perché potreste portarvi a casa un bellissimo premio.
0: Devo dire, è molto anche lodevole lo sforzo dell'organizzazione, perché insomma immaginate, con i numeri delle scorse edizioni avete sfiorato i 1000 iscritti, insomma è andata molto molto bene, insomma in un'ora e mezza riuscire a iscrivere tutte queste persone è davvero una cosa, però mi dicevi ormai siete rodati, insomma siete...
1: Sì, siamo rodati, assolutamente, poi ripeto, l'anno scorso non ci aspettavamo un numero importante così, quindi non possiamo che essere contenti che ci sia sempre un ottimo coinvolgimento e una voglia di stare insieme, di condividere questi momenti, sole, ecco lo aspettiamo, sì, sole, sì, ti aspettiamo il 27, direi che abbiamo già dato a maggio, quindi tutti con un po' di sole, stiamo ancora un po' all'aria aperta e ci godiamo ancora queste giornate meravigliose che ci sta dando il tempo.
0: L'idea appunto è di invitare un po' tutta la famiglia, naturalmente anche i più piccoli, per i più piccoli sono previste alcune iniziative collaterali, penso ad esempio alla gincana, no? Che avete pensato proprio in Piazza Chanù.
1: Sì, esatto, proprio più piccoli che ovviamente non riescono a seguire appunto tutto il gruppo nella città di Aosta, che quindi desiderano fermarsi in Piazza Chanù, lì ci sarà un piccolo percorso e ci sarà anche la possibilità per chi parte con la propria bicicletta che riscontra un problema, magari la catena piuttosto che la gomma un po' più sgonfia, ci sarà il nostro caro Delfo che curerà la manutenzione in quel momento e vi assisterà con tanta passione.
0: Eh sì, e lui ormai è un punto di riferimento, sì, insomma, sì, della manutenzione, della vendita bici.
1: Ormai è un nostro fedelissimo.
0: Okay. Quindi tutto questo detto, l'appuntamento, c'è ancora, ho dimenticato qualcosa, Katia, sono delle cose ancora legate alla manifestazione, iniziative?
1: No, guarda, noi organizziamo sempre tanti progetti, già tu lo sai, abbiamo Vivi in Città, appena ci saranno le nuove date sarete ovviamente i primi a saperlo, perché ci date sempre tanto spazio e vi ringraziamo davvero.
0: Ci fa molto molto piacere, ci fa ancora più piacere pensare che mancano solo 3 giorni allora a Bici in Città, questa volta possiamo dire senza tema di smentita, lo voglio dire, alle 10:30 si parte Piazza Chanù, mi raccomando arrivate un po' prima per iscrivervi, dalle 9 sarà possibile appunto prendere la maglietta, il biglietto della lotteria e l'iscrizione
1: tutto a 7 euro lo diciamo
0: 7
1: così.
0: Euro, esatto, sì, questo è il costo totale, simbolico lo possiamo dire,
1: sì, però, sì, giusto, simbolico,
0: e poi da lì si parte con questa bellissima pedalata 9 chilometri che parte proprio da Piazza Chanù, fa tutto un giro dalla stazione, via Carrel, via Clavalité, via Valli Valdostane, poi si rifà il giro, si va verso via Carlo Alberto dalla Chiesa, via Chambéry, via Le Partigiani, poi di nuovo Piazza Manzetti e poi si torna in Piazza Chanù per concludere poi la giornata con una grande festa in fine di questa bella pedalata. Grazie allora a Katia Guidi, presidente dell'Unione Italiana Sport per Tutti, Valle d'Aosta. Grazie, ci vediamo domenica.
1: Grazie a tutti, vi aspettiamo.

0: prima del notiziario regionale e anche del Music Box c'è questa piccola breaking news, diciamo, arrivata proprio pochi minuti fa, cioè che il comune di Aosta ha detto di no, ha arrivato un parere negativo, diciamo, quindi no alla torre delle telecomunicazioni di Arpuglio. Vi ricorderete, c'erano stati grandi dibattiti, grandi polemiche, anche un comitato di questa frazione alta di Aosta che si era opposto alla costruzione, di creare questa alta torre delle comunicazioni proprio vicino al villaggio. Adesso il comune ha fatto alcune valutazioni attraverso l'ufficio tecnico e ha espresso un parere negativo a questa antenna, quindi lo dice il sindaco stesso Rocco, adesso si aprirà un tavolo tecnico per un sito alternativo, per trovare un altro posto dove fare appunto questa alta antenna delle telecomunicazioni. Noi ora ci colleghiamo appunto col blocco centrale notizie più Music Box.
1: Gianluca, dove sei?
2: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
1: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
2: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
1: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
2: Decisamente! Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage.

0: Per la mobilità in alta valle arriva un intervento pensato per la stagione invernale. La Giunta regionale ha finanziato con 10.672 euro il servizio integrativo di taxi bus a Reims Notre Dame, coprendo il 70% della spesa complessiva. Il servizio, gratuito per residenti e turisti, collegherà Bruil, Chanavey e Le Carré per 33 giornate nei periodi di maggiore affluenza. L'obiettivo è rispondere a una domanda non servita dal trasporto pubblico tradizionale, ridurre l'uso delle auto private e migliorare l'accesso agli impianti sciistici, promuovendo un modello di turismo sostenibile.
1: Dal mondo della scuola arriva un aggiornamento che riguarda la cittadinanza attiva. È stata prorogata al 25 settembre la scadenza per presentare le domande relative all'avviso che definisce l'elenco degli enti idonei ad accogliere gli studenti sottoposti alla sanzione di allontanamento dalle lezioni. L'avviso, pubblicato su scuole.vda.it, è rivolto a enti, associazioni e realtà del terzo settore che possono offrire attività utili e solidali. Chi aveva già partecipato lo scorso anno dovrà inviare solo la documentazione aggiornata, mentre il resto resta valido per l'amministrazione.
0: Dal comune di Saint-Christophe arrivano gli esiti della seduta del 10 settembre. Il consiglio

Music Box. Sempre molto gradito, questo blocco centrale dove ci sono un po' di notizie, un po' di musica, perle dal passato. Noi siamo comunque ancora in diretta dalla nostra sede di via Tourneuve numero 6. Allora, abbiamo un po' di notizie intanto locali, che oggi abbiamo avuto un sacco di ospiti e non siamo ancora riusciti a aprire quasi i giornali. Diciamo subito che c'è questa proposta, attenzione, c'è questa cosa interessante che riguarda le bollette dell'energia elettrica, perché c'è un grande dibattito in consiglio proprio su questa proposta di fatto abbassare le bollette dell'energia elettrica con questi 9 milioni di euro. Però attenzione, c'è un disegno di legge, ricordiamolo, che destinerà di fatto 9 milioni di euro per abbassare le bollette dell'energia. Ancora tutto da scrivere in realtà come disegno di legge, però tiene banco in consiglio Valle.

Riportiamo come fa stasera, per esempio, le parole di Michel Martinet dai banchi dell'Union Val d'Autun, che ha cercato di stemperare gli animi anche all'interno della stessa maggioranza, definendo peraltro il comunicato stampa fatto dalla stesso partito di cui lui fa parte, l'UV, intempestivo, e riportando il provvedimento a un lavoro corale dei gruppi di maggioranza. Poi Forza Italia sui social rivendica la primogenitura, scrive stasera, di questo provvedimento, e scrivono: lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto. Cercano un po' di intestarsi, diciamo, questo eventuale disegno di legge. Battaglia che portiamo avanti da tempo, scrivono. Vale la pena ricordarlo: nel luglio 2023 presentammo la proposta di legge 112 per ridurre il costo dell'energia elettrica alle famiglie valdostane. Allora venne respinta. Ricordiamo che all'epoca era in vado un po' a memoria, ma mi pare fosse l'opposizione, Forza Italia. In quel caso venne respinta dall'allora consiglio regionale. Non ci siamo fermati, e adesso, insomma, arriviamo a questo DDL. Poi Forza Italia lo dà già per approvato questo provvedimento, perché scrive già: il consiglio stanzia 9 milioni per abbassare le bollette dei valdostani, e non finisce qui, perché a breve approveremo la legge attuativa che permetterà di trasformare queste risorse in un aiuto concreto per le famiglie. In realtà, diciamo, questa è un po' l'anomalia di quello che è successo: sono arrivati prima i comunicati, come se, diciamo, tutti i partiti o quasi, insomma, della maggioranza volessero fare un po' a gara, non vedessero l'ora di dire abbiamo fatto questa cosa, perché chiaramente le bollette sono un tema che riguardano tutti e che sta, come dire, portando con l'acqua alla gola tante famiglie. Però l'anomalia è questa: sono arrivati prima i comunicati, la comunicazione, i social, tutte queste cose qua, dell'approvazione vera e propria, perché ricordiamo che poi ci sono dei passaggi formali da fare in aula che al momento non sono ancora stati votati fino in fondo. Comunque alle 10.24 di oggi, articolo di stasera, ancora non erano stati approvati ufficialmente. Però, diciamo, quando tutti si espongono in modo così chiaro, lo possiamo dare per fatto? Vogliamo dire che è fatta? Vogliamo portarci sfiga in questo modo? Non lo so, seguiremo con attenzione nelle prossime ore. Tanto oggi è l'ultimo giorno di consiglio.

0: Jenny, dove sei?
1: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
0: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
1: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
0: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
1: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 euro. Hai presente che spettacolo la mattina?

Vabbè, la notizia è che se non succede nulla di clamoroso, dovrebbe esserci nei prossimi settimane, mesi, vediamo, dovrebbero esserci delle risorse per abbassare le bollette elettriche dei valdostani. Questo è quello quantomeno che trapela, al di là di chi si intesterà la paternità di questa legge, che mi pare essere, come dire, una sorta di piccola scaramuccia politica in corso all'interno della stessa maggioranza, però sappiamo, insomma, da cittadini che potrebbe arrivare, adesso vedremo, quantificheremo questi 9 milioni di euro, quanto saranno poi pro capite, no, effettivamente sulle bollette, cioè di quanto andranno ad abbassare le bollette. Questo si capirà solo evidentemente nel futuro. A proposito di numeri, sappiamo anche che il casino di Saint-Vincent ha aumentato i ricavi, ma ha avuto un utile in calo nel 2025. Si è parlato molto di casino, anche perché, ha fatto notare Corrado Bellora, attenzione, dice Bellora, dall'opposizione in questo caso, dalla Lega, a casino, dice, si stanno riprendendo le cattive abitudini, facendo riferimento al fatto che stanno aumentando anche i costi del personale, evidentemente facendo riferimento agli anni d'oro in cui, insomma, quella era una voce di bilancio particolarmente pesante, che poi è stata pagata evidentemente tra le varie cose, non solo quella, ci mancherà, però insomma, è stato uno dei problemi evidentemente della Casino S.P.A. Dicevamo, ci sono i numeri interessanti, perché l'utile netto è inferiore rispetto al 2024, i numeri sono sul 2025, possibile anche vedere come questa diminuzione non sia riconducibile però a un peggioramento della gestione, dice Testolin in aula, che ha presentato proprio la relazione sull'andamento del Casino. La diminuzione è dovuta all'assenza di componenti straordinarie e positive che invece c'erano state nel bilancio 2024, tipo i proventi non ricorrenti derivati dal bilancio di fondi, del rilascio di fondi e rischi pari a 4,2 milioni, l'incremento dei costi di gestione, insomma, tutta una serie di voci. Lui poi va molto nel merito, dice non è la mala gestio, ma è semplicemente dovuto al fatto che l'anno prima aveva avuto una serie di, come dire, bonus straordinari, chiamiamoli così, cioè di aumenti straordinari. Si ricorda inoltre, dice Testolin, un nuovo incremento dei clienti da gioco, soprattutto i nuovi clienti da gioco, dovuto principalmente a una maggiore concessione del credito. Al 31 dicembre il personale, 31 dicembre 2025, il personale che lavorava al casinò ammontava a 447 persone, di cui 336 in servizio proprio nella casa da gioco e 111 nei servizi alberghieri. Ricordiamo che quando si parla di Casinò de la Vallée S.P.A. come società, si intende tutte e due i contenitori, quindi lato albergo, lato casa da gioco. Quindi in questo caso la relazione è complessiva su tutta la società e non solo proprio sui tavoli, sulla casa da gioco di per sé. Il casinò nel 2025 ha confermato le capacità di fare business, di creare posti di lavoro e di creare opportunità per il territorio da parte di un'azienda che ha dei margini sicuramente di miglioramento, necessità di trovare degli equilibri e dei rilanci dal punto di vista dell'infrastrutturazione. Parola del giorno è infrastrutturazione per me, ho già la mia parolina del giorno. Insomma, questo è chiaramente il suo sguardo, che è uno sguardo positivo. C'è anche chi non pensa che sia tutto rose e fiori, dicevamo il parere di Bellora dei banchi della Lega, che è preoccupato per l'aumento dei costi del personale. Zucchi invece, che è capogruppo, se non vado errato, ricordo più, mi pare che sia comunque uno degli esponenti di punta di Fratelli d'Italia, dice: informazioni sul casino non sono coerenti e adeguate, per 3 anni la relazione non è stata portata in aula e ribadiamo la nostra contrarietà e pensiamo sia necessario chiarire i fondamenti normativi della scelta, anche alla luce della stessa relazione odierna che riconosce la continuità della governance regionale durante il concordato. Beh, qua si va su questioni forse un po' più sottili. Fatto sta che, insomma, lui dice queste informazioni erano già state date in un'indagine sull'esercizio 2025, la documentazione societaria ne ha già dato conto, la questione da sottoporre non è anticipare giudizi sull'indagine, che ricordiamo è ancora lì che gravita, ma di verificare se l'informazione fornita dalla presidenza sia stata coerente e adeguata. Qua secondo me ha riportato male, però, perché ci sono dei verbi che non quadrano. Per noi di Fratelli d'Italia non lo è stata. Cercherò di chiarire cosa ha detto, perché devo dire, letto così in diretta ci ho capito molto poco. Ora ricostruiamo, intanto ascoltiamo Angel Part 2.

0: Vabbè, onesto, ho riletto le dichiarazioni di Zucchi per come sono state riportate da ANSA e non è che abbia capito molto di più, ma adesso vi cerchiamo di, insomma, almeno chiarirla questa cosa, perché è importante. Abbiamo letto delle cose che però oggettivamente, secondo me, erano, c'è stato qualche errore, forse non lo so, qualche errore di punteggiatura, qualche errore che adesso cercheremo di chiarire. Vabbè, cerchiamo di capirlo tra un attimo, perché adesso ci sono le news che sono già pronte, quindi dobbiamo dare la precedenza al clock orario, alla redazione. Sono le 11, il segnale orario sarà puntuale e preciso. Vi ricordo che potete interagire con noi al 349 722 5831. Comunque, di base, Zucchi si è un po' lanciato contro la narrazione un po' positiva sul casinò, ha parlato di informazioni non coerenti e inadeguate, del fatto che per 3 anni la relazione non è stata portata in aula, e anche ha ricordato ovviamente il fatto che c'è un'indagine in corso che potrebbe ulteriormente, come dire, appesantire la situazione futura del casinò, che, insomma, ricordiamolo sempre, è coinvolto in questa indagine attraverso alcune figure della propria del proprio personale, non come società, naturalmente, non come intenzioni della società Casinò della Valle, ma come singoli dipendenti che avrebbero commesso dei reati, secondo le ipotesi della procura, legate appunto a quella grande indagine sul riciclaggio e tutto quello di cui abbiamo parlato ampiamente negli scorsi mesi, che torneremo ad affrontare quando ci saranno delle novità a livello di processo. Ora sentiamo le notizie, però. Vai!
1: Sono le 11 in punto. Attenzione, amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La Russia sta preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelarlo è il quotidiano spagnolo Il Mundo, che ha sottolineato come la CIA abbia raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le abbia poi condivise con diversi governi europei. La giustificazione di una simile escalation, segnala Il Mundo, è sul tavolo da tempo. Mosca ha ripetutamente insistito sul fatto che fornire armi, informazioni ai consiglieri militari e l'Ucraina renda i paesi occidentali partecipanti alla guerra e obiettivi legittimi. Nuovi attacchi intanto in Ucraina, con 2 vittime nella capitale Kiev.
2: Se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo l'Iran, si aprirebbe un nuovo scenario di guerra fino all'Oceano Indiano. La minaccia arriva dall'ex comandante dei Pasdaran, Safavi, e ora consigliere militare della guida suprema, Mujtaba Khamenei. Se gli Stati Uniti dovessero avviare una nuova guerra, potrebbe aprirsi davanti ai loro occhi un nuovo fronte. Gli Houthi, ha spiegato l'uomo, hanno propri obiettivi e una propria strategia e hanno raggiunto notevoli progressi nella produzione di armamenti. Intanto oggi all'ONU è il giorno di Netanyahu e Abbas.
3: Nuovo sviluppo nella diatriba tra Donald Trump e alcuni media americani, dopo che il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato all'amministrazione del presidente americano di ripristinare l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico, dopo che erano stati banditi su decisione del tycoon. Secondo la sentenza emessa nelle scorse ore, Kelly ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta senza garantire un giusto processo costituzionalmente adeguato.
2: Nuova fase eruttiva sull'Etna. Dai crateri sommitali del vulcano è in corso un'intensa attività con un'abbondante emissione di cenere che si disperde in direzione sud-sud-est, formando una nube alta circa 4 km. Il fenomeno è monitorato dall'INGV, Osservatorio Etneo di Catania, che ha emesso un avviso per il volo di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di 4. L'attuale fase eruttiva dell'Etna al momento non impatta con l'operatività dell'aeroporto internazionale Bellini di Catania.
3: L'Italia è sempre più vittima degli attacchi hacker, lo indica l'ultimo report dell'osservatorio CyberCrif, che classifica il bel paese terzo nel mondo per account rubati tramite attacchi malware e sesto per email compromesse. Sempre secondo i dati dell'osservatorio, da gennaio a giugno 2026 sono stati rubati nel mondo e fatti circolare nel dark web 2,5 miliardi di dati univoci, e il 32,3% degli utenti italiani monitorati da Crif ha ricevuto almeno un alert per dati trovati nel dark Sportnet.
2: Lo sport, il basket, riparte l'Eurolega che inizia con il doppio impegno delle italiane Olimpia Milano e Virtus Bologna. Domani la Virtus farà visita ai turchi del Fenerbahce, così come Milano sarà impegnata in trasferta a Belgrado contro il Partizan. Tutti a caccia dell'Olympiacos campione, anche se una squadra italiana non vince il massimo trofeo continentale dal 2001, quando se la giudicò proprio la Virtus Bologna.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Il cielo resta sereno, con temperature ancora miti che sembrano ignorare il calendario. L'autunno osserva da lontano, pronto ma paziente. Nel pomeriggio la luce rimane morbida, quasi vellutata, e accompagna una giornata che scorre senza scosse. Un clima che invita a rallentare, come una pagina che si gira con calma, ideale per una passeggiata breve, di quelle che rimettono in ordine i pensieri.
2: Sempre molto bello avere un meteo anche lirico in qualche modo, no? Che ci riporta una dimensione poetica, eccetera. Stessa cosa che per qualcuno fanno le canzoni di Post Malone. Adesso ne ascoltiamo una che si chiama Rockstar, è di qualche anno fa, con 21 Savage. 2000 e... aspetta che guardo la data, questa sarà almeno un 6 annetti ce l'ha. Sì, esatto, 2017, quindi quasi 10. Sentiamo.

0: siamo messi a rubare il lavoro al music box. Adesso la cosa divertente sarebbe se ci fossero i Blur anche dentro questo spazio. Scopriamolo, facciamo click e vediamo chi c'è. Music box.
1: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Beh, sempre un po' su queste note rock, vediamo un po' di almanacco di oggi, un po' di almanacchistica di oggi. Questa chitarrina, no, una roba un po' più, per favore, una cosa un po' più strong. No. Ma cos'è sta roba? No, non va bene, è mosce. Un po' più rock, cioè abbiamo qualcosa, una basettina un po' più... Tanto sono tutte del rock, dove... Oh. Già meglio questo, dai, già un po' meglio. Allora, oggi è 24 settembre, oggi intanto ricordiamo l'uscita di Nevermind dei Nirvana, il disco sicuramente più bello e più importante che hanno fatto, usciva oggi nel 91, conteneva una serie di grandissimi classici, tipo Come As You Are, tipo Smells Like Teen Spirit, tipo Lithium in Bloom, insomma, un disco incredibile. Usciva negli Stati Uniti proprio oggi e pochi mesi dopo arriverà alla numero uno un po' di tutte le classifiche dell'epoca. Oggi, nel 57, Elvis pubblicava anche Jailhouse Rock, che è un singolo, insomma, davvero iconico. Anche questo arriverà al vertice di tutte le classifiche mondiali. E nel 69, oggi, i Deep Purple, insieme alla Royal Philharmonic Orchestra, suonarono alla Royal Albert Hall, un celebre concerto che si chiamava Concerto for Group and Orchestra, composto proprio da John Lord. Uno dei più grandi incontri, uno dei primi incontri tra hard rock e orchestre sinfoniche. Un'altra data interessante, 24 settembre del 66, oggi Jimi Hendrix atterrava a Londra, atterrava in Inghilterra per la prima volta insieme al manager. Secondo la ricostruzione fatta da Radio Nova, aveva con sé praticamente solo i vestiti che indossava, neanche una valigia. Da lì inizierà la sua fase europea, che lo trasformerà in una star. Oggi nel 77, tra l'altro, Elvis torna perché è la data della prima convention dedicata proprio a Elvis a Memphis, dove se no. Pensate, uno dei primi segnali della nascita di un vero e proprio culto postumo che si svilupperà per Elvis. In effetti erano passate appena poche settimane nel 77 dalla sua morte. Oggi nel 71 gli Yes iniziano il Fragile Tour, il loro primo tour insieme a Rick Wakeman alle tastiere, formazione che poi diventerà una delle incarnazioni più celebri di questo gruppo, insomma, simbolo del progressive rock britannico. Oggi usciva anche Le Nuvole, disco di De André nel 90, tra le altre cose conteneva Don Raffaè, La Domenica delle Salme, insomma, una serie di brani davvero molto belli, dei capolavori della musica italiana. E segnaliamo anche il compleanno, la nascita oggi di Linda McCartney, compleanno, insomma, importante, fotografa, musicista, componente anche dei Wings, proprio insieme a Paul McCartney. Ok, allora, qualche nome direi che c'è, anche troppi forse oggi, però colleghiamoci con lo sport, poi c'è il disco libero.
1: Lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
3: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
3: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
5: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
4: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.

Oh, oggi ballottaggio molto orientato sull'almanacco, devo dire. Allora, oggi usciva Nevermind. Ci avete chiesto Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, prima opzione. Seconda opzione, sempre molto orientata alla data di oggi, perché oggi usciva anche Jailhouse Rock di Elvis.

Hanno vinto in Nirvana, facciamola molto breve. Allora andiamo ad ascoltare uno dei dischi più noti, direi il più noto in assoluto, che ha fatto la band simbolo del grunge. Il pezzo ovviamente è Smells Like Teen Spirit, che oggi usciva all'interno di Nevermind nel 1991.

0: Beh, perfetto, perfetto, ottima per chiudere anche la diretta di oggi. Noi domani torniamo all'Ideal Car Peugeot. Siamo orfani di Ideal Car Peugeot oggi, ci mancano, gli mandiamo un grande abbraccio, tanto ci ascoltano. Per oggi da Riccardo è tutto, ciao.
1: Sono le 12 e 4 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Donald Trump ha ricevuto il presidente cinese Xi Jinping per un bilaterale a quasi 4 mesi dall'ultima volta. Trump ha accolto il suo omologo cinese direttamente alla Joint Base Andrews, dove è atterrato in una mossa rarissima da parte del capo della Casa Bianca nei confronti di un leader straniero. Sul tavolo del summit tra i due leader previsto per oggi ci sono il dossier Taiwan, la guerra in Iran, l'intelligenza artificiale, ma anche gli interessi economici e di sicurezza nazionale. I nostri paesi devono essere partner più che rivali, affermato Xi appena toccato il suolo americano.
3: C'è un nuovo sviluppo intanto nella diatriba tra Trump e alcuni media americani dopo che il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato all'amministrazione del presidente americano di ripristinare l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico, dopo che erano stati banditi su decisione del tycoon. Secondo la sentenza emessa nelle scorse ore, Kelly ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta senza garantire un giusto processo costituzionalmente adeguato.
4: Se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo l'Iran, si aprirebbe un nuovo scenario di guerra fino all'Oceano Indiano. La minaccia arriva da Yahya Rahim Safavi, ex comandante dei Pasdaran e ora consigliere militare della guida suprema Mujtaba Khamenei. Se gli Stati Uniti dovessero avviare una nuova guerra, potrebbe aprirsi davanti ai loro occhi un nuovo fronte, ha detto. Intanto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è intervenuto Antonio Tajani. Troppo spesso, ha riferito, questa organizzazione appare impotente.
5: Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge, ma per restare fedeli a quella missione devono ritrovare la capacità di decidere e soprattutto di agire. Dobbiamo però avere il coraggio di dirlo. Troppo spesso questa organizzazione appare impotente.
3: La cronaca: un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo sarebbe precipitato nel vano ascensore. A trovare il corpo sono stati i poliziotti delle volanti della questura di Padova, dopo l'allarme lanciato dai familiari. L'uomo non dava più sue notizie dal primo pomeriggio e il suo furgone era rimasto parcheggiato poco distante dal palazzo. Ancora in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
4: È atteso oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il decreto che introduce, fra le altre cose, un tetto al numero degli stranieri nelle classi. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha assicurato che il criterio sarà puramente linguistico e che la norma non è in contrasto col Colle, perché l'obiettivo è evitare classi ghetto. Sul contenuto del provvedimento al momento vige il massimo riserbo. Non c'è stato il pre-Consiglio dei Ministri e diversi ministeri hanno fatto sapere di non aver avuto alcun tipo di anticipazione.
3: Damiano David e Dove Cameron si sposano oggi a Montalcino, nel cuore della Val d'Orcia. La cittadina senese è pronta ad accogliere uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo dello spettacolo, anche se sui dettagli della cerimonia continua a regnare il massimo riserbo. Il rito civile dovrebbe svolgersi nel pomeriggio all'interno dello storico palazzo comunale, affacciato su Piazza del Popolo. A celebrare le nozze sarà il sindaco di Montalcino, Silvio Franceschelli. Una location suggestiva per il matrimonio tra il frontman dei Måneskin e l'attrice e cantante statunitense, che hanno scelto uno degli angoli più celebri della Toscana per pronunciare il loro sì.
4: È tutto, a più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Music Box.
1: Gianluca, dove sei?
2: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
1: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
2: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
1: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
2: Decisamente. Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage.
3: CIDAC.
4: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
5: Sul fronte agricolo arriva una misura che riguarda tutto il territorio regionale. La Giunta ha chiesto il riconoscimento della siccità dell'estate 2026 come evento meteorologico eccezionale ai sensi della normativa PAC. L'intera Valle d'Aosta viene individuata come area gravemente colpita, un passaggio che permette agli agricoltori e agli allevatori di accedere alle deroghe e alle tutele previste in caso di forza maggiore. Una decisione che punta a sostenere le aziende messe in difficoltà dalla drastica riduzione di acqua, foraggio e produzione.
6: In queste settimane, il mondo dell'istruzione e delle tradizioni valdostane si muove con nuove iniziative. Arrivano nuove misure dalla Giunta regionale. È stata approvata la proposta di legge che aggiorna le norme sull'esame di maturità in Valle d'Aosta, adeguando le prove di francese alla riforma nazionale del 2025 e mantenendo la tutela del bilinguismo. Via libera anche alle nuove disposizioni per i contributi alle bande musicali valdostane, che definiscono criteri, spese ammissibili e modalità di erogazione. Infine, confermata la collaborazione con il Center d'Etudes Franco-Provencales per la Festa Internazionale del Patois 2026, con un impegno di 9.000 euro.
5: Per quanto riguarda le opere pubbliche, arriva un intervento che punta direttamente sull'edilizia residenziale. La Giunta regionale ha approvato le modalità di concessione dei contributi straordinari all'ARER per un totale di 12,5 milioni di euro. Una parte delle risorse, 1,2 milioni, servirà a ristrutturare alloggi oggi sfitti e renderli nuovamente disponibili. Gli altri 11,3 milioni, quota di compartecipazione della Regione, permetteranno di realizzare circa 80 nuovi alloggi nel quartiere Dora di Aosta, nell'area UMI3. Un investimento che guarda alla qualità e alla disponibilità della casa pubblica.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
7: Officine Ubu presenta 2 sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
10: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 13 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa e questa volta potrebbe prendere di mira anche l'Italia. È l'allarme lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo, che ha sottolineato come la CIA abbia raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le abbia poi condivise con diversi governi europei. La giustificazione di una simile escalation, segnala El Mundo, è sul tavolo da tempo. Il ministro Crosetto però ha parlato di allarme infondato.
1: Donald Trump ha ricevuto il presidente cinese Xi Jinping per un bilaterale a quasi 4 mesi dall'ultima volta. Trump ha accolto il suo omologo direttamente alla Joint Base Andrews, dove è atterrato in una mossa rarissima da parte del capo della Casa Bianca nei confronti di un leader straniero. Sul tavolo del summit tra i due leader previsto per oggi ci sono il dossier Taiwan, la guerra in Iran e l'intelligenza artificiale, ma anche gli interessi economici e di sicurezza nazionale. I nostri due paesi devono essere partner più che rivali, ha affermato Xi appena toccato il suolo americano.
2: Se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo l'Iran, si aprirebbe un nuovo scenario di guerra fino all'Oceano Indiano. La minaccia arriva da Yahya Rahim Safavi, ex comandante dei Pasdaran e ora consigliere militare della guida suprema Mostaba Khamenei. Se gli Stati Uniti dovessero avviare una nuova guerra, potrebbe aprirsi davanti ai loro occhi un nuovo fronte. Intanto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è intervenuto Antonio Tajani, secondo il quale troppo spesso questa organizzazione appare impotente.
3: Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge, ma per restare fedeli a quella missione devono ritrovare la capacità di decidere e soprattutto di agire. Dobbiamo però avere il coraggio di dirlo. Troppo spesso questa organizzazione appare impotente.
1: Nessun risarcimento alla famiglia per la morte di Michele Merlo, il giovane cantautore di Rosà scomparso nel 2021 a soli 28 anni per una leucemia fulminante. Lo ha deciso il Tribunale Civile di Vicenza, respingendo la richiesta dei genitori del giovane. Al termine del processo in sede civile, la famiglia di Merlo, con l'avvocato Marco Del Ben, chiamava in causa nel procedimento il medico di famiglia, l'USL 7 Pedemontana e le compagnie di assicurazioni. Nella sentenza il giudice precisa che i periti hanno chiarito che il decesso non è in nesso causale con il ritardo della corretta diagnosi.
2: Il presidente Mattarella è a Torino per l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto 2026, la manifestazione dedicata a cibo, biodiversità e agricoltura sostenibile. Organizzata da Slow Food, Città di Torino e Regione Piemonte, la manifestazione accoglie 1.500 delegati provenienti da 120 paesi che affronteranno il tema della tutela dei territori e dei presidi Slow Food. Cuore della kermesse, il mercato di Terra Madre, con più di 600 espositori tra produttori, artigiani, street food e birrifici, di cui 40 dall'estero.
1: Lo sport Formula 1, vanno a George Russell le prime prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian. Dietro di lui si piazzano Verstappen, Leclerc ed Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari, mentre Kimi Antonelli inizia il weekend di Baku con un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche dalla Williams di Sainz, dalle 14 la seconda sessione.
2: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.

0: Jenny, dove sei?
1: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
0: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
1: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
0: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
1: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 €. Hai presente che spettacolo la mattina? CIDAC!
2: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.

soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
3: Right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul.

0: Music Box.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La mantellina da donna rappresenta quel capo senza tempo che non smette mai di affascinare, un'autentica ancora di salvezza capace di fugare ogni incertezza davanti allo specchio. Questa creazione così romantica, nata storicamente per proteggere con eleganza durante le passeggiate all'aperto, si è trasformata negli anni in un caposaldo imprescindibile del guardaroba femminile. Scegliere di avvolgersi in un mantello corto significa optare per un'immagine raffinata e disinvolta, mescolando una comodità insuperabile a quell'aria un po' misteriosa che dona in modo sorprendente a ogni figura e in qualunque circostanza. I sarti e i creatori di tendenze hanno saputo reinventare questo splendido pezzo storico, offrendo trame di ogni genere e finiture incredibilmente curate. Il segreto del suo straordinario trionfo risiede nella grande adattabilità dei tessuti e nelle infinite varianti cromatiche, capaci di spostarsi magnificamente con l'avvicendarsi delle stagioni. Le versioni in filato chiaro donano immediatamente un respiro di purezza e candore, mentre le tinte unite scure assicurano un profilo più severo e magnetico. Si spazia da modelli ampi e fluttuanti, magnifici da appoggiare morbidamente sopra un maglione a collo alto, fino alle varianti più strutturate e sagomate da chiudere al petto. Ogni singola interpretazione vanta un'identità davvero spiccata. Per valorizzarla nel migliore dei modi occorrono pochissime accortezze, evitando di perdersi in sovrapposizioni troppo macchinose. La mossa vincente è indossarla con naturalezza, magari accostandola a un pantalone a sigaretta o a una gonna a pieghe. Un paio di stivali in cuoio e una spilla puntata sul bavero sono più che sufficienti per suggellare la composizione. Riguardo ai materiali, c'è un mondo da esplorare. Dalla lana cotta più rustica al morbido velluto, si trova sempre l'alternativa ideale. In un'epoca in cui le mode passeggere svaniscono in un battito di ciglia, la mantellina resta una sicurezza incrollabile a cui appoggiarsi in totale serenità. Rappresenta la via più autentica e immediata per vestirsi con garbo senza apparire eccessivamente rigide. Dopotutto, adagiarsi una morbida cappa sulle spalle e varcare la soglia di casa con passo sicuro significa sentirsi sempre all'altezza della situazione, tramutando un abbigliamento essenziale in una palese dichiarazione di fascino e buon gusto. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del critico letterario e poeta italiano Fabio Cercignani. Un segreto rimane un segreto fino a quando fai promettere a qualcuno di non svelarlo mai.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

bocca affacciata al balcone. Per la strada c'è desolazione. Ti aspetto impaziente contando le ore, come un condannato che attende la morte. Punta alle 4 in stazione. Ci diamo un bacio, mi passi il borsone. Il tuo lucida labbra profuma di rose, mentre le tue spine mi

te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Una Mercedes davanti a tutti nel primo turno di prove libere a Baku. Ma per una volta non è la numero 12 di Kimi Antonelli. Un problema tecnico di natura idraulica ha costretto il leader italiano del mondiale ad arrestare la sua monoposto lungo la pista poco prima della metà di una sessione che ha visto l'altro pilota delle Frecce d'Argento, George Russell, mettere a segno il miglior tempo in 1 minuto 45 secondi e 387 millesimi. Secondo tempo per Verstappen. Seconda fila virtuale tutta Ferrari, grazie al terzo tempo di Leclerc e al quarto di Hamilton. Fumo e fiamme dalla Williams di Sainz, che nel finale però riparte alle 14 la seconda sessione. Calcio, tornano in campo le nazionali, archiviata la lunga estate del mondiale con la Spagna che ha sollevato per la seconda volta il trofeo. È già tempo di ripartire con la Nations League. Tre settimane di pausa dal campionato. Si parte oggi con la prima giornata e già diversi incroci da seguire con attenzione, tra cui Olanda-Germania. Riflettori puntati anche sulla Norvegia di Haaland contro la Danimarca di Højlund. In campo anche il Portogallo di Ronaldo di fronte il Galles. E domani tocca all'Italia, l'avventura bis di Mancini sulla panchina azzurra partirà dall'Olimpico di Roma. Subito un match impegnativo per il CT, c'è il Belgio dell'ex Milan Van Bommel. Una sfida delicata in un girone a dir poco complicato, che vede anche Turchia e Francia. Continuanza chiusa, ma non per tutti in questi giorni di sosta del campionato. Mezza Juve in giro per il mondo con le nazionali e gli allenamenti sono sospesi. Da ieri Spalletti ha concesso 5 giorni liberi a Bremer, McKennie e a pochi esclusi dalle rispettive selezioni. Così alla Continassa fino a domani si vedranno solo i bianconeri alle prese con le terapie. Da Cambiaso, atteso in campo alla ripresa, a Colomboani, fresco di intervento al dito della mano, fino ad alcuni dei lungodegenti, Cabal, Ekator, Boga, Thuram e Locatelli. Tennis, inizia bene lo swing asiatico per Lorenzo Sonego. Il torinese è al secondo turno dell'ATP 250 di Chengdu, grazie al successo sull'australiano Duckworth, numero 65 al mondo, con un doppio 6-4 in un'ora e 26 minuti di gioco. La prima vittoria dopo 3 KO consecutivi per l'azzurro, che affronterà al secondo turno lo statunitense Brooks Bay. Avanza al secondo turno anche Federico Cina. Il palermitano, ripescato da Lucky Loser, ha superato l'argentino Carabelli con un netto 6-3-6-2. E in campo in questi minuti a Shenzhen l'Italia femminile, la squadra capitanata da Tatiana Garbin, che insegue il Tris in Billie Jean King Cup. Nel Final Eight dovrà superare come primo ostacolo le cinesi padrone di casa. Cocciaretto, la prima azzurra, scendere in campo di fronte Zhang, poi Paolini sfiderà Zheng, a seguire l'eventuale doppio tra Rani Paolini e Guo Zhang. In palio la semifinale con l'Ucraina, che ha superato il Belgio. Volley day after amaro per l'Italia guidata da Fefe De Giorgi dopo la clamorosa eliminazione ai quarti di finale degli Europei 2026. Gli azzurri, vincitori delle ultime due edizioni dei mondiali, sono stati sconfitti a Torino al tie-break dalla Finlandia, che invece troverà in semifinale i campioni olimpici della Francia. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Sono le 14 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Dalle interferenze elettorali ai cyberattacchi fino al lancio di veri e propri droni in Italia, il passo sembra sempre più breve, almeno per la Russia. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa, non più nei paesi NATO con cui condivide un confine come Polonia e Finlandia, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e il nostro paese. Secondo gli 007 statunitensi, sarebbe questo uno dei principali piani di escalation a disposizione del Cremlino.
2: Il leader cinese Xi Jinping in visita ufficiale negli Stati Uniti e a Washington per una bilaterale con il presidente americano a poco più di 4 mesi dalla visita del tycoon lo scorso maggio a Pechino. Xi torna alla Casa Bianca dopo 11 anni dall'ultima visita su invito di Barack Obama. Dalla politica sui dazi alle restrizioni tecnologiche sull'intelligenza artificiale fino allo sfruttamento dei minerali critici. Sono diverse le questioni nell'agenda dei colloqui nei quali potrebbero entrare anche le principali crisi geopolitiche, dal conflitto in Iran ai rapporti di Cina e Stati Uniti con Taiwan.
3: Due uomini a volto coperto hanno abbandonato questa notte il cadavere di un uomo di 32 anni vicino alla rampa di accesso al pronto soccorso del presidio territoriale di assistenza di Bitonto in provincia di Bari. Gli agenti del commissariato della città sono intervenuti verso le 3. Sulla rampa sono state trovate tracce di sangue. I due uomini sarebbero giunti a bordo di un'automobile scura. L'uomo, un 32enne residente nella stessa città, aveva dei precedenti. Sull'episodio indaga la polizia.
2: Eruzione dell'Etna oggi con un'intensa attività in corso sul vulcano dove dai crateri sommitali si registra un'emissione di cenere con una nube alta circa 4 km, spinta dal vento in direzione sud-sud-est. Il fenomeno è monitorato dall'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, che ha emesso un avviso per il volo di colore rosso e livello massimo di allerta per l'aviazione. I valori di tremore vulcanico sono medio-bassi. Al momento l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini risulta operativo.
3: Prima la guerra in Ucraina, poi il conflitto in Asia occidentale con la chiusura dello stretto di Hormuz, da cui passavano tra le 130 e le 140 navi al giorno che trasportavano un quinto delle esportazioni globali di petrolio e gas naturale liquefatto. Le guerre hanno fatto schizzare i prezzi del petrolio al barile con risultati preoccupanti per le economie mondiali. Basti osservare quanto costa un pieno di diesel alle stazioni di servizio. La media dei prezzi europei del gasolio ha toccato un nuovo record storico, 2,23 euro al litro.
2: Formula 1, prima sessione di libere a Russell e poi Verstappen, Leclerc ed Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari. Antonelli sempre più in fuga nel campionato, ma nelle FP1 di Baku arriva un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche dalla Williams di Sainz, che nel finale riparte. Dalle 14 la seconda sessione.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Per la mobilità in Alta Valle arriva un intervento pensato per la stagione invernale. La Giunta regionale ha finanziato con 10.672 euro il servizio integrativo di taxi bus a Reims Notre Dame, coprendo il 70% della spesa complessiva. Il servizio, gratuito per residenti e turisti, collegherà Bruil, Chanavey e Le Carré per 33 giornate nei periodi di maggiore affluenza. L'obiettivo è rispondere a una domanda non servita dal trasporto pubblico tradizionale, ridurre l'uso delle auto private e migliorare l'accesso agli impianti sciistici, promuovendo un modello di turismo sostenibile.
2: Dal mondo della scuola arriva un aggiornamento che riguarda la cittadinanza attiva. È stata prorogata al 25 settembre la scadenza per presentare le domande relative all'avviso che definisce l'elenco degli enti idonei ad accogliere gli studenti sottoposti alla sanzione di allontanamento dalle lezioni. L'avviso, pubblicato su scuole.vda.it, è rivolto a enti, associazioni e realtà del terzo settore che possono offrire attività utili e solidali. Chi aveva già partecipato lo scorso anno dovrà inviare solo la documentazione aggiornata, mentre il resto resta valido per l'amministrazione.
1: Dal comune di Saint-Christophe arrivano gli esiti della seduta del 10 settembre. Il Consiglio ha affrontato temi che spaziano dai lavori pubblici alla gestione dei servizi. Il sindaco ha fatto il punto sulla complessa situazione dell'acqua potabile e sugli interventi in corso, mentre sono stati approvati la variazione di bilancio destinata all'impianto termico dell'area sportiva e il rinnovo del gemellaggio con Valserone. Via libera anche alle nuove convenzioni per inclusione attiva e promozione della lettura e al regolamento per i canali digitali del comune. In chiusura, approvata all'unanimità la variante non sostanziale al piano regolatore.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Sta adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavo.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
4: E io sono Chiara.
3: Pieno senza salasso.
4: Strategia AI per risparmiare benzina.

0: come dimezzare la spesa del carburante, evitare di svuotare il conto ogni volta che si accende la spia della riserva.
1: Sono pillole di AI.
2: Problema di chi ha un motore termico: andare a fare benzina o diesel è diventato uno sport da brivido.
0: Un salasso continuo: fai il pieno, guardi il display del distributore che gira velocissimo e ti viene voglia di piangere in greco.
2: Sì, ma la colpa è anche un po' delle nostre abitudini, perché facciamo rifornimento nel primo posto che capita, magari prima pompa dell'autostrada, a prezzi da rapina.
0: Per non parlare di come guidiamo: partenza da Gran Premio al semaforo verde, frenata all'ultimo secondo, pneumatici sgonfi e carte sconti lasciate accumulate a marcire nel cruscotto.
2: Ma prima di vendere l'auto per comprare un calesse a cavalli,
0: l'intelligenza artificiale ci offre una strategia in 5 punti per fare il pieno perfetto al minor costo possibile.
2: La prima mossa per non farsi svennare è usare la coppiata tra prezzi benzina AI Waze e Fuel Flash AI.
0: Prezzi benzina e Waze vi mappano in tempo reale i distributori lungo il vostro tragitto, mostrandovi la pompa bianca o il self-service più economico dietro l'angolo.
2: Ma la vera magia la fa Fuel Flash AI, perché analizza i trend storici dei prezzi e vi fa veramente da oracolo.
0: Vi avvisa sullo smartphone dicendovi: non fare rifornimento stasera, aspetta domani alle 8 che il prezzo medio scenderà di 3 centesimi al litro.
2: Sì, praticamente è un assistente che vi dice esattamente dove e quando fare benzina per risparmiare fin dal primo scatto. E per quanto riguarda lo stile di guida e i trucchi sulle carte fedeltà,
0: li sfoderiamo il resto della nostra artiglieria digitale.
2: E allora attenzione: per prima cosa usiamo Drive Smart AI o Fuelio per analizzare la telemetria di guida.
0: Si collegano ai dati delle auto e vi correggono gli acceleramenti bruschi, le marce tirate e le velocità di crociera, tagliando i consumi fino al 20% senza rallentare i vostri spostamenti.
2: E poi c'è la super combo: Stockard AI e Cashback Finder,
0: che incrociano carte fedeltà, app di pagamento e carte di credito per trovarvi al volo il cumulo di sconti, punti e cashback più alto per ogni singolo litro erogato.
2: E per finire, una rapida scansione con ChatGPT o Cloud Vision alle vostre gomme.
0: Inquadrate i pneumatici con la fotocamera e l'AI vi dice subito se la pressione è troppo bassa. Guidare con le gomme sgonfie aumenta l'attrito e vi fa bruciare carburante a vuoto.
2: E allora Chiara, ricapitoliamo:
0: prezzi benzina e Fuel Flash AI per scegliere momento e pompa ideale, Drive Smart AI per guidare pulito, Stockard AI per i cashback e l'analisi visiva di ChatGPT per le gomme.
2: Dunque oggi abbiamo imparato che usare l'intelligenza artificiale per gestire l'automobile vi permette di viaggiare di più spendendo meno. Per oggi era tutto, a

0: Sono le 15 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelarlo è stato il quotidiano spagnolo El Mundo, che ha sottolineato come la CIA abbia raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le abbia poi condivise con diversi governi europei. Utilizzeranno droni lanciati dal mare nascosti in un container. Non è affatto difficile, ha spiegato una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano, la quale ha parlato a condizione di anonimato.
3: È di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri 23 settembre in Polonia. Ad andare a fuoco è stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio di internet satellitare di Elon Musk. Lo ha reso noto il ministro polacco per gli affari digitali, per il quale il rogo è stato appiccato deliberatamente. Il modus operandi, ha sottolineato il ministro di Varsavia, in questo caso è chiaramente russo. Le indagini però sono ancora in corso.
2: Caccia all'uomo a Salerno, dove ieri sera una ragazza è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, la giovane intorno alle 21:30 di ieri sera, mentre si trovava da sola in largo San Tommaso d'Aquino, è stata accoltellata alla schiena da uno sconosciuto. È stato un passante a segnalare l'accaduto. La giovane, trasportata in ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita ed è stata dimessa questa mattina. La polizia ha avviato le indagini e le ricerche del responsabile.
3: Verrà affidato lunedì l'incarico per svolgere l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo a Roma. I magistrati di Piazzale Clodio in queste ore stanno analizzando la documentazione acquisita relativa all'appalto e alla società incaricata dei lavori in subappalto e a breve procederanno con le prime iscrizioni nel registro degli indagati, anche in vista dell'esame autoptico sulla vittima che verrà svolto dai medici legali della Sapienza.
2: Quasi la metà degli italiani, cioè 24,8 milioni di persone, non hanno redditi, non paga tasse e vive a carico della collettività, mentre il 18,78% dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiarano redditi dai 35.000 euro in su, corrispondendo in solitaria il 65% di tutta l'IRPEF. I dati, che si riferiscono al 2024, sono contenuti nel rapporto dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali sulle entrate fiscali, presentato questa mattina al CNEL.
3: Il calcio partirà dall'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. E la CT, che ha tanto da farsi perdonare, deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio. Una sfida delicata, quella in programma domani sera alle 20:45, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nella girone e la conseguente retrocessione nella Lega B.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

Buon pomeriggio, good afternoon, mondo di Top Italia Radio, 15 e 6 minuti, giovedì 24 settembre 2026, un'altra giornata di sole qui a Milano, secondo giorno di autunno, ma sembra quasi primavera. Non è autunno, non si respira quell'aria d'autunno, certo, la mattina e la sera fa freschino, però si sta bene nel corso della giornata. 349-7225-831, questo numero attraverso il quale potete connettervi con me, saremo insieme fino alle 18. Io sono Chiara, Radio Media Network, l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo istante, invito a farlo già da adesso, correte subito, download Radio Media Network, questo è il nome, potete fare un tour della radio, di ben 4 radio, potete skippare, potete sentire la vostra musica preferita, potete sentire i vostri programmi preferiti, tutto a portata di un click, quindi potete ogni tanto skippare da una radio all'altra. Chiocciola Top Italia Radio invece è il nickname sia per Instagram che per Facebook. Ora c'è Klingande con

direttamente dal 2017 Klingande con Pumping Up. Sono le 15:10 di questo giovedì 24 settembre 2026. State ascoltando Break On e fatemi sapere cosa state facendo in questo momento. 349-725-831 qui a Milano. Un'altra settimana importante, perché se settimana scorsa c'è stata la Milano Beauty Week, questa invece è la settimana della Milano Fashion Week. Quindi c'è tanto traffico, le metropolitane sono piene, tanti personaggi, tanti ospiti che sfilano, tanti ospiti invece che guarderanno le sfilate dedicate alla collezione primavera estate femminile 2027. Quindi anche il mondo della moda sta già guardando, sta già sbirciando il futuro, e noi guardiamo quello che andrà di moda. Quindi questo è un po' il concetto della Milano Fashion Week, anche se in realtà è un modo, come sempre, per far girare l'economia qui a Milano. Io non ho detto niente. Adesso c'è Lord con What Was

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

lo scientifico, un aumento del cortisolo, il nostro amico cortisolo. Ne parliamo tutti i giorni con il cortisolo, quasi, della melatonina e una riduzione della serotonina. Ci sono varie attività, tante cose che potremmo fare, per esempio fare una passeggiata, una corsa all'aperto. Invece Maluma è ancora un po' indietro, estate.

che aiutano il nostro organismo, aiutano la nostra mente, per esempio fare una passeggiata, una corsa all'aperto per agire sulla produzione eccessiva di melatonina esposta alla luce della prima mattina o comunque nelle ore della mattina. Importante anche puntare la sveglia sempre alla stessa ora, è quello che fanno tutti del resto, limitare l'esposizione alla luce degli smartphone di sera, quindi magari impostare un timer, scattano le 21 e lo smartphone si spegne, oppure bloccare l'attività di alcune applicazioni come per esempio Instagram e Facebook. Quello che ci può venire in aiuto, essere d'aiuto, è anche l'alimentazione: mangiare frutta e verdura di stagione, zucca, cavoli, radicchio, funghi, legumi, agrumi, mele, uva, melograno, noci, mandorle e castagne. Così abbiamo fatto anche per oggi la lista della spesa.

Con Good Grief. E quanto ci piace questa canzone? Every minute, every hour. 15:27 minuti, giovedì 24 settembre 2026. Stavamo parlando di autunno, quello che provoca nel nostro organismo un po' di stanchezza, un po' di questo cambiamento. Lo paragonano un po' a un mini jet lag, quindi ci sentiamo un po' spaesati e dobbiamo aiutarci con la buona alimentazione, sana alimentazione, quella mediterranea, esporci alla luce del mattino, soprattutto fare una passeggiata, anche lo sport ci aiuta, e soprattutto evitare troppo a lungo, bisogna evitare lo smartphone, l'uso eccessivo delle varie applicazioni. 349 7225 831, come vi sentite oggi? Vi sentite più stanchi rispetto al solito? Fatemelo

0: Music Box.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99€ al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Mandorle con Le ragazze senza i ragazzi, questa canzone che è un po' ripetitiva, però ci piace perché questa ripetizione ti entra nella testa. Sono le 15:39 minuti, giovedì 24 settembre 2026. Ora parliamo di lui, anche perché è la vigilia del suo matrimonio, domani si sposa con Dove Cameron e c'è qualcuno che ha pensato di scrivere la sua carriera, la vita, le sue trasformazioni che ha subito nel corso dell'ultimo periodo. Sto parlando di lui, Damiano David, e Dentro e Oltre i Maneskin. Questo è il titolo del libro scritto da Patrizia De Rossi. Il volume ripercorre l'ascesa di Damiano, diventato insieme ai Maneskin uno dei protagonisti della scena rock contemporanea, dopo la vittoria di Sanremo, dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest, sino ad arrivare all'apice più alla fase più acuta della sua carriera, con collaborazioni anche all'estero. Ermal Meta ci dice: fermo gli orologi.

0: orologi.
1: Caro Erma Almeta, io ci ho provato a fermare gli orologi, ma mi stai chiedendo l'impossibile. Vabbè che qui a Breakon ormai facciamo tutto quello che è veramente impossibile, lo facciamo diventare realtà, ma questo forse un po' troppo. 15:43 minuti, giovedì 24 settembre 2020.

0: libro scritto da Patrizia De Rossi, Damiano David, Dentro e Oltre Maneskin, un libro che segna un po' le diverse fasi dell'artista. L'intento non è quello di raccontare a tutti gli effetti la sua carriera a 360 gradi, ma di concentrarsi sull'evoluzione, sull'esplorazione continua, in modo che possa essere anche un punto di riferimento, un esempio per i giovani, perché ricordiamo che i Maneskin hanno iniziato come artisti di strada, si esibivano a Roma, poi hanno fatto l'audizione a X Factor e poi sapete com'è andata la storia. Poi, se non la sapete, comprate questo libro di Patrizia De Rossi e lì avrete tutte le sue trasformazioni.
1: Gianluca, dove sei?
2: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
1: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
2: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
1: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
2: Decisamente. Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage. CIDAC.
3: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.

avuto una settimana fa, e adesso parliamo sempre di concerti perché ha annunciato sui suoi canali social le date nei Palasport per il 2027. Data zero a Milano al Forum il 23 ottobre 2027, il 25 ottobre invece il tour farà tappa a Padova, il 27 ottobre a Roma e il 29 ottobre a Napoli. Queste sono le quattro date annunciate da poco sul suo profilo, che vanta 6.7 milioni di followers, quindi potete già correre ad acquistare il vostro biglietto nella posizione che più preferite, e non vi resta che ascoltarla dal vivo, le sue canzoni. Sicuramente da qui a ottobre, quindi manca proprio un anno, ne usciranno tante tante altre. Ci andrete? 349 72 25 831. Ora Post Malone insieme a Jelly Roll con

Post Malone insieme a Jelly Roll con Losers. Lui di certo non è un Losers ma un winner, ha vinto anche il Festival di Sanremo, giovani proposte con soldi e poi anche insieme a Mahmood, insieme a Mahmood, ha vinto insieme anche a Blanco con Brividi. Dopo aver, questi sono gli effetti dell'autunno comunque, dopo aver scelto di trasferirsi in Spagna per sfuggire sempre di più alla pressione mediatica e ritrovare la propria privacy, Mahmood è tornato a farsi vedere tra le strade di Milano. Finalmente lo possiamo paparazzare, lo possiamo immortalare. Per esempio il settimanale Kilo ha fotografato in sella ad una mountain bike a noleggio durante una sessione di allenamento in palestra. Quindi bravo, complimenti. Nei mesi scorsi l'artista aveva motivato l'addio all'Italia con il bisogno di ritrovare se stesso, lontano dai riflettori, lontano dal pubblico, paragonandosi ad una tigre bianca in uno zoo e lamentando l'impossibilità di camminare.

0: da quelle persone che a volte magari sono un po' insistenti, magari l'artista ti guarda anche con aria un po' tesa, invece ci sono alcuni followers, alcuni fan che vogliono a tutti i costi immortalare un momento quotidiano del cantante, della cantante, quindi è giusto vederli, magari guardarli, va bene, però rimanere lì con il telefono puntato su di loro, stanno facendo magari shopping, stanno magari facendo un aperitivo insieme ad amici, colleghi, manager, tanto tanto altro, quindi è giusto la privacy, è giusto mantenere il rispetto, è per quello che Mahmood ha deciso di fare le valigie, prendere e partire per la Spagna. Poi è ritornato perché sicuramente gli sarà mancata l'Italia e soprattutto anche il calore dei suoi fan. Si chiude la prima ora di Break On con Simone Cristicchi.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa, ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: morto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo Il Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. Useranno droni lanciati dal mare nascosti in container. Non è affatto difficile, spiega una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano.
2: Quattro droni russi intanto hanno violato lo spazio aereo della Moldavia. A denunciare l'ennesimo sconfinamento dei velivoli di Mosca, la presidente moldava Maia Sandu. L'attacco massiccio della Russia contro l'Ucraina ha raggiunto di nuovo la Moldavia stamattina. Quattro droni russi hanno violato il nostro spazio aereo e almeno uno è esploso nel nord. La guerra della Russia mette in pericolo tutta l'Europa. Condanniamo questa guerra e stiamo con l'Ucraina.
3: Momenti di forte tensione in un palazzo di Verdello in provincia di Bergamo, dove i carabinieri sono intervenuti dopo le segnalazioni dei vicini e hanno trovato un appartamento allagato con cavi elettrici scoperti e 3 bombole di gas aperte. Durante l'intervento una donna avrebbe aggredito un militare con un coltello. La 46enne è stata arrestata con l'accusa di tentata strage.
2: Circa 9 milioni di contribuenti in Italia non versano un euro di IRPEF e la triste e preoccupante fotografia scattata dall'Osservatorio di Itinerari Previdenziali, che racconta come l'evasione fiscale sia un fenomeno tristemente molto diffuso. Quasi la metà degli italiani non ha redditi e quindi vive di fatto a carico di altri cittadini, e in particolare di quel 18,78% di contribuenti che dichiara redditi dai 35.000 euro in su, corrispondendo da solo circa il 65% di tutta l'IRPEF.
3: È convocato alle 16.30 al Consiglio dei Ministri all'ordine del giorno, tra l'altro, 3 decreti legge a partire da quello sulla scuola con misure per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026-27. Per l'accompagnamento delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca.
2: Formula 1. Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1:43.247. Antonelli secondo ed ha girato poco per i problemi nelle FP1 e le tante interruzioni nelle FP2. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato invece sarà il giorno del Gran Premio alle 13.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

con raccontatemi un po' quello che state facendo in questo momento al 349 7225 831, questo è il numero da memorizzare all'interno della rubrica del vostro smartphone. Mi raccomando, salvatelo come Top Italia Radio, e quando avete

349-7225-831 e io vi darò la risposta. Vi posso confermare il trend oppure bocciare il trend, come vi posso confermare le vostre opinioni oppure bocciarle, così si crea il cosiddetto dibattito che ormai piace. Radio Video Network ci piace sempre di più, è quell'applicazione che contiene 4 radio in un'unica app. www.topitaliaradio.it invece è il sito, e per finire andate a sbirciare i nostri canali social Instagram e Facebook, trovate con @TopItaliaRadio.

0: non lo so, non sto più nella pelle per questo matrimonio, perché ne stiamo parlando ormai da tanto tempo, come un po' il matrimonio di Dua Lipa, quindi domani chissà potremo magari iniziare a vedere alcune foto. Ora c'è Olly e Juni, Devastante.
1: Sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

sta da poco per noi. 16 quasi 22 minuti, giovedì 24 settembre 2026, primo mio ascolto di questa canzone. Devo dire niente male, niente male. Poi probabilmente bisogna ascoltarla una seconda, una terza volta, come sta facendo Stefano De Martino. Sta ascoltando i 500 brani del Festival di Sanremo tre volte. Abbiamo detto, questa è un po' la sua strategia, ognuno ha la sua tecnica. Ma adesso andiamo a San Francisco, perché per la prima volta nella storia si è tenuto questo incontro sul ring. Non aveva a che fare vedere due esseri umani, quindi non si sono scontrati due esseri umani, ma un essere umano è salito sul ring per sfidare un automa in un match. Questo inedito scontro ha visto protagonista l'influencer americano Frankie La Penna, opposto a un cyborg alto 1,80 m. Ci sono dei video, come sempre, sono diventati virali sui social. L'evento è stato organizzato da un'azienda specializzata nella robotica.

successo, il TikToker, pensate, voleva salire sul ring senza difese, ma gli organizzatori lo hanno costretto a mettere una tuta da moto e guanti imbottiti. Quando ci ha contattato ha detto di non voler indossare alcun indumento protettivo, ma gli abbiamo detto che doveva farlo, e quando ha visto cosa poteva fare il robot ha detto che ne voleva di più. Devo dire la verità, era un robot difficile da sconfiggere. Pensate, questo robot umanoide pesava 85 kg, un valore di circa 40.500 dollari. Il droide ha sfruttato l'intelligenza artificiale per mantenere la stabilità, mentre le tecniche offensive venivano gestite a distanza da un pilota remoto tramite visore. Quindi la prima lotta tra un essere umano e un robot. Chissà dove andremo.

0: Music Box.
1: Jenny, dove sei?
2: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
1: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
2: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
1: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
2: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99€. Hai presente che spettacolo la mattina?
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

Non c'è nulla di sbagliato se dopo il lavoro andate ad acquistare un mazzo di fiori, non come dono, come regalo per qualcuno, ma come regalo per se stessi, perché comprarsi un mazzo di fiori, stando a questo ultimo sondaggio, l'ultimo trend, migliorerebbe il buon umore, soprattutto se la giornata è iniziata un po' così, forse anche un po' l'autunno, come dicevamo nella prima ora, influisce negativamente un po' sul nostro umore. La presenza di fiori invece stimolerebbe la produzione di ormoni della felicità, quindi danneggia e sconfigge il cortisolo, azzerando il grigiore della solita routine. Poi, devo dire la verità, il tempo in queste settimane sta aiutando, perché non c'è quel grigiore, non c'è tanta pioggia. Sì, ha piovuto, ma non tantissimo. Però ora me

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1:43.247. Kimi Antonelli secondo, nonostante abbia girato poco per i problemi nelle FP1 e le tante interruzioni nelle FP2. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato sarà invece il giorno del Gran Premio alle 13. Siamo al calcio. Partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio. Una sfida delicata quella in programma domani sera alle 20:45 in un girone a dir poco complicato, che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Intanto il ventenne Alessandro Romano, dopo aver fatto tutta l'altra fila giovanile con la Svizzera, ha scelto di cambiare accettando la chiamata in nazionale della CT Mancini. Una decisione che potrebbe costargli caro. Secondo fonti svizzere, infatti, la Federcalcio elvetica sarebbe intenzionata a farsi restituire parte di quanto investito su di lui attraverso il programma futuro. E non sarebbero pochi soldi. Si stima una spesa indicativa complessiva compresa tra i 100.000 e i 150.000 franchi svizzeri. Il Napoli è pronto a ritrovare un tassello fondamentale per il proprio centrocampo. Scott McTominay è di nuovo in città dopo il periodo di riposo trascorso in Scozia e oggi tornerà a Castelvolturno per avviare il percorso di recupero sul campo. Il 29enne si era sottoposto lo scorso 8 settembre ad un'operazione di ablazione al cuore per risolvere una lieve aritmia benigna. Superati 14 giorni dedicati al riposo assoluto, le sensazioni dello staff medico appaiono favorevoli ad una graduale ripresa dell'attività agonistica. Tennis Billie Jean King Cup 2026, il quarto di finale inizia in salita per l'Italia con Elisabetta Cocciaretto battuta da Shuai Zhang con un netto 6-0-6-2. Azzurri adesso chiamate alla rimonta con Jasmine Paolini contro Xin Wenjiang, poi l'eventuale doppio con Errani Paolini e Guo Zhang. Chi vince affronterà in semifinale l'Ucraina. Intanto Jannik Sinner risulta iscritto al torneo ATP 500 di Pechino che scatterà mercoledì 30 settembre sul cemento della capitale cinese, ma il suo rientro effettivo non è ufficiale. Il sorteggio del tabellone principale si terrà martedì 29 settembre alle 8:30 italiane. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

plastico può incidere sul nostro umore e sul nostro stress. Nel 2025 è stato pubblicato questo studio in cui sono stati coinvolti 501 adulti. Chi riportava più disordine domestico tendeva anche a riferire minore soddisfazione di vita, più emozioni negative e benessere più basso. Lo studio era trasversale, fotografo un legame, non stabilisce quale fattore venga prima. Disordini in casa, quindi questo pensate è stato fatto nel 2025, se avete in disordine la vostra casa dovete provvedere.

Poi tutto dipende da come vediamo la stanza. Alcuni magari la percepiscono in disordine, altri meno. Quindi bisogna prendere un po' questo studio con le pinze. Del resto, un po' tutti. Si sta quasi per concludere la seconda ora di Break On. Rimanete lì, ce ne sarà un'altra. Ora c'è Pino Daniele con

0: Sono le 17 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: I canadesi e gli europei, membri della NATO, devono stare calmi e andare avanti con il riarmo in corso e con il sostegno all'Ucraina, perché siamo più forti della Russia, che ne è ben consapevole, mentre il presidente Vladimir Putin, che conosco un po' ora, è sull'orlo del panico, perché le cose non stanno andando nella giusta direzione per lui. Lo dice il segretario generale della NATO, Mark Rutte, parlando a New York durante un evento che commemora l'11 settembre 2001.
3: Intanto, secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, la Russia si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche l'Italia. I servizi segreti statunitensi avrebbero raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. Il ministro della difesa italiano Crosetto però ha commentato: non ci sono conferme in merito alla notizia.
2: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato nella giornata di ieri a Busto Arsizio, in provincia di Varese, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2001 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Esclusa dal conto la condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.
3: Nuovo sviluppo nella diatriba tra Donald Trump ed alcuni media americani. Il giudice federale Timothy Kelly ha infatti ordinato all'amministrazione del presidente americano di ripristinare immediatamente l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico, dopo che erano stati banditi su decisione della tycoon. Secondo la sentenza emessa nelle scorse ore, Kelly ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta senza garantire un giusto processo costituzionalmente adeguato.
2: Circa 9 milioni di contribuenti in Italia non versano un euro di IRPEF. È la triste e preoccupante fotografia scattata dall'Osservatorio di Itinerari Previdenziali, che racconta come l'evasione fiscale sia un fenomeno tristemente molto diffuso. Quasi la metà degli italiani non ha redditi e quindi vive di fatto a carico di altri cittadini, e in particolare di quel 18,78% di contribuenti che dichiara redditi dai 35.000 euro in su, corrispondendo da solo circa il 65% di tutta l'IRPEF.
3: Il calcio: nell'ultimo allenamento a Coverciano il CT Mancini ha provato a lungo la coppia più Esposito Kin. Un solo vero dubbio nella formazione che affronterà il Belgio venerdì sera nella prima giornata della Nations League. È ballottaggio tra Zaniolo e Cambiaghi, con il primo al momento leggermente favorito. Alle 19.45 all'Olimpico le parole della CT e del capitano Gigio Donnarumma.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

17:07, giovedì 24 settembre 2026, 349-7225-831. Questo è il numero da comporre sulla tastiera del vostro smartphone. Radio Video Network, l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo istante. Vi invito a farlo già da adesso in poi, così potete sbizzarrirvi con l'ascolto di buona musica, con l'ascolto dei programmi, i vostri programmi preferiti. Poi c'è un sito www.topitaliaradio.it e come sempre molto attivi sono anche i canali social, così potete trovare tutto quello che riguarda il mondo di Top Italia Radio, gli ultimi aggiornamenti, le ultime news. Ci trovate con il nickname chiocciola Top Italia Radio, è tutto molto semplice, quindi andate a fare un bello scrolling, interagite, mettete mi piace, commentate, fate tutto quello che volete. Ancora un'ora insieme in mia compagnia, io sono Chiara, direttamente da Sanremo 2025. Ora c'è Francesco Gabbani con Viva la vita così com'è, viva la vita finché ce n'è.

Vivere davvero ogni momento, ci canta così Francesco Gabbani con Viva la Vita. Sono le 17:11 minuti, giovedì 24 settembre 2026, e viva la vita per chi può fare dei viaggi di lusso. È diventato un po' un trend, soltanto per alcune persone, poter fare dei viaggi ogni settimana, soprattutto dei viaggi con tantissimi servizi al suo interno. Questo pacchetto che regala tante, tante cose belle, quelle cose troppo costose, quindi a breve parleremo di viaggi di lusso, l'ultima tendenza.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Jackie Chan. Tiesto insieme a Post Malone, 17:20 minuti, giovedì 24 settembre 2026. Ora parliamo di lusso, di quei viaggi di lusso. Molti italiani se li possono permettere. Dall'ultimo Lux Report 2026 si evince che il 45% dichiara di aver registrato un aumento dell'ultra lux travel. Quindi partiamo dall'alto, partiamo dalle Alpi, perché molti hotel offrono dei pacchetti, offrono dei servizi, ma adesso cerchiamo di capire com'è fatto un hotel di lusso, com'è fatto una vacanza di lusso per chi non l'avesse mai toccata con mano. Costa di 315 metri quadrati su 4 piani, vi sto descrivendo un hotel, 3 camere, accesso skin in, skin out, sala cinema privata, una zona wellness con treatment room, un'area relax, una sauna, l'accesso diretto al servizio della maison. E non è finita qui, rimanete lì.

poi abbiamo scoperto che c'è stato comunque un aumento del 45% di tutto quello che riguarda il mondo dei viaggi, quelli più ultra lux, ecco, vengono definiti così, ultra lux travel. Vi stavo descrivendo un hotel presente nelle Alpi, uno chalet 315 metri quadrati, e c'è di tutto, tutto di più, da sale cinema, diversi trattamenti dedicati al corpo, dedicati al viso, e poi inoltre si può cenare e guardare un film, ecco, una cosa molto molto bella. Però adesso ci spostiamo qui a Milano, perché c'è una suite che misura 160 metri quadrati, ha un living e una terrazza privata, e se collegata alla Junior Suite diventa una stanza con due camere e anche un giardino panoramico privato di 194 metri quadrati. Questa è l'altra camera.

Al 2018 la voce quella di Sia insieme a David Guetta con Flames. 17:28 minuti, state ascoltando Break On. E ora un attimo cambiamo prospettiva. Dopo aver parlato di hotel di lusso, parliamo di ristoranti. Dove si può cenare in un bel ristorante, soprattutto costoso? A Londra c'è Table Lumière con 3 stelle Michelin, con il tavolo nel cuore del ristorante, circondato da questa cortina luminosa con 4500 fibre ottiche, quindi avete capito, Table Lumière, e che può ospitare da 2 a 7 persone. C'è anche una collezione di porcellane di molto pregiata, questa collezione di cristalli, quindi capite, soltanto 7 persone può ospitare questo ristorante, quindi le persone più ricche della terra, credo, non so, non, secondo me neanche il listino prezzi viene esposto fuori. Bisogna andare vestiti in un certo modo, bisogna magari avere un po' la puzza sotto il naso. Sto andando al Table Lumière. Forse Gali potrebbe andare al Table Lumière, che dite? Io a Gali gli dico soltanto voilà in questo momento.

0: Music Box.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste.

In realtà il titolo della canzone sono le canzoni. Dal 2017 lui è Jovanotti, 17 e 39 minuti. Adesso non parliamo di canzoni, ma parliamo di foto che sono state pubblicate da Rose Villain. Sapete, è appena diventata mamma e alcuni scatti la ritraggono.

come ci cantano Da Sup insieme a Mara Settei, prima o poi passerà, posto mio, questo non è solo un mio posto, è anche un vostro posto, dalle 15 alle 18 stiamo insieme come ogni giorno e andate, stavamo parlando di Rose Millen, a vedere queste foto in cui abbraccia il suo piccolo Francis Knight, perché sono davvero emozionanti. Adesso c'è Lady Gaga con Million Reasons.

0: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
1: Gianluca, dove sei?
2: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
1: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
2: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
1: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
2: Decisamente. Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage. CIDAC.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

Volevo arrivare qua. Caro Wow con Cosplay Love, sono le 17:51 minuti, quasi 52, giovedì 24 settembre 2026. Ora parliamo di una collaborazione sportiva, collaborazione comunque che riguarda il mondo del fashion, della settimana giusta, settimana della moda, Adidas e Esselunga, le sneaker che nessuno si aspettava. Nasce questa collaborazione decisamente fuori dagli schemi per coloro che amano il mondo Adidas. Esselunga e Adidas hanno unito le forze per creare una versione davvero speciale delle Grand Court 3.0. Ne saranno prodotte soltanto 3.000 paia, personalizzate con il celebre logo rosso Esselunga e vendute esclusivamente online al prezzo di 85 euro. Quindi sono scarpe importanti, 3.000 paia, correte subito, guardatele prima sul web se vi piace lo stile, se vi piace questo logo Esselunga, e poi potete acquistarle, mi raccomando. 85 euro. Ora, Grace, you don't own me. Well, let's go. But I'm Gerald. And I can always have just what I want. She's the baddest, I would love to flaunt. Take her shopping, you know, Yves Saint Laurent.

E c'è proprio lui, Jeezy, insieme a Grace con You Don't Know Me. E quanto mi piace questo pezzo. Sono le 17.56 minuti, siamo giunti al termine di queste 3 ore di Break On. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una serata fantastica. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye e a domani.

0: Sono le 18 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il presidente cinese è in visita negli Stati Uniti, dove è stato accolto da Donald Trump in persona alla Joint Base Andrews nel Maryland. Poi i due presidenti si sono spostati alla Casa Bianca per l'atteso bilaterale con colloqui ad ampio spettro sulle relazioni USA-Cina tra commercio, intelligenza artificiale e guerra in Iran. Xi Jinping ha detto: i nostri due paesi devono coesistere.
2: Il giorno dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane. Siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli, ha affermato. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula. Diverse proteste sono programmate oggi a New York contro il premier israeliano Netanyahu, che interverrà all'ONU.
3: Melania Trump ha messo un nuovo distinguo nei confronti del marito. In un'intervista a Fox News Business, la First Lady americana ha proclamato di aver avuto una bellissima infanzia sotto il comunismo, un sistema politico invocato frequentemente dal marito come la peggiore minaccia per gli Stati Uniti. Sono cresciuta sotto il comunismo e onestamente non mi è mancato niente, ha detto l'ex modella slovena, il cui consorte usa spesso le espressioni comunismo e comunista per attaccare l'ala sinistra dei Dem.
2: Era stato chiamato Pietro, ma è vissuto solo poche ore. È il neonato morto lo scorso 16 settembre a Perugia dopo essere venuto al mondo a Foligno. Per il decesso ora sono indagate 22 persone tra i dipendenti degli ospedali di Foligno e quello di Perugia. La procura del capoluogo umbro dovrà accertare se la causa del decesso è collegata alle cure ricevute. Al momento gli operatori sanitari sono stati inseriti nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo.
3: Sul tavolo del Consiglio dei Ministri, iniziato intorno alle 17 ore in corso, c'è il decreto che introduce, tra le altre cose, un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori e lo stop all'uso di burka e niqab in classe. Nell'ordine del giorno del CDM è anche un provvedimento urgente che riguarda la giustizia e un terzo sulla circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5.
2: Quasi la metà degli italiani, cioè 24,8 milioni di persone, non ha redditi, non paga tasse e vive a carico della collettività, mentre il 18,78% dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiarano redditi dai 35 mila euro in su, corrispondendo in solitaria il 65% di tutta l'IRPEF, cioè l'imposta sul reddito delle persone fisiche. I dati, che si riferiscono al 2024, sono contenuti nel rapporto dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali sulle entrate fiscali, presentato questa mattina al CNEL.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
3: Quell'ora che ti basta.
4: Eccoci pronti per una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Buon giovedì a tutti, sono Manuel Giancale e tra qualche istante la nostra genia di oggi, che ha fatto qualcosa che proprio non mi verrebbe mai in mente di fare, e poi ancora il tempo che perdiamo nell'organizzare la nostra vita. Quant'è? Ecco, lo scopriremo nel corso di questo appuntamento.
2: 3, 2, 1.

A quanto pare l'Italia piace. Al mondo l'Italia piace. Ai paesi che importano da noi italiani l'Italia piace. Importano nel senso che prendono delle merci che noi qui in Italia produciamo e le portano nel loro paese. Il nostro export. L'export italiano nel 2026, nei primi sei mesi di questo 2026, praticamente ha superato i 337 miliardi di euro. Significa, vabbè, una cifra esorbitante, non so neanche come si scriva, ma detto questo significa che stiamo andando decisamente bene. Le esportazioni italiane sono aumentate ancora, hanno trainato soprattutto le regioni del sud e del centro, forse perché si mangia bene, forse perché è proprio lì che insomma si tocca il cuore delle persone nel mondo, cioè il cibo, e allora noi italiani ovviamente siamo quelli più bravi, dai, c'è poco da dire. Comunque, in vetta alla classifica delle regioni che sono cresciute di più e che hanno contribuito di più alla vendita e diciamo all'aumento dell'export, in vetta c'è la Basilicata, poi la Toscana e poi la Puglia, mentre invece Bolzano è rimasto stabile rispetto agli anni scorsi e sono calate un po' Trento, Campania, Valle d'Aosta, Lazio, Friuli, Venezia Giulia, insomma. Il tutto, le nostre, il nostro export, il tutto quello che viene esportato, diciamo che la maggior parte va in Svizzera, va in Cina e va negli Stati Uniti. Sono bravi, cioè nel senso hanno fatto un'ottima scelta, cioè le cose da mangiare qui in Italia, ma non soltanto quelle, comunque le cose italiane sono sempre le migliori. 3, 2, 1 1 hour.

0: Ti voglio sempre così.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Bianca Balti si prepara a dire ancora una volta sì. La supermodella ha ricevuto la proposta di matrimonio da Alessandro Cutrera, il pilota automobilistico con cui fa coppia dal 2024. Il momento romantico sarebbe arrivato a Malibu con tanto di proposte anello e proprio il gioiello ha fatto poi la sua comparsa a Venezia, dove la top model lo ha sfoggiato con orgoglio durante gli appuntamenti mondani della mostra del cinema. Una storia d'amore che sembra avere tutte le coordinate del romanticismo internazionale. California per la proposta, Venezia per mostrarsi al mondo e a questo punto chissà quale destinazione per il matrimonio. Per Damiano David e Dove Cameron invece il giorno del fatidico sì sembra essere questione di settimane e proprio l'Italia dovrebbe fare da cornice al grande giorno. Secondo le indiscrezioni la coppia dovrebbe infatti giurarsi amore eterno alla fine di settembre. La location, una villa sulle colline toscane, possibilmente trasformata per l'occasione in un piccolo paradiso blindatissimo. Nessuna conferma ufficiale naturalmente, ma gli ingredienti per un evento da copertina ci sono tutti. Nonostante la coppia abbia sempre protetto la relazione da flash e pettegolezzi, infatti stavolta sarà davvero impossibile restare anonimi. Tra paparazzi, invitati VIP e panorami da cartolina, il loro giorno più bello non passerà di certo inosservato. Riflettori puntati infine anche su Harry e Meghan, che sono tornati nel Regno Unito dopo ben 6 anni. Lo hanno fatto con una discrezione quasi da film di spionaggio. I Sussex sono atterrati infatti in gran segreto a Birmingham, dove erano attesi per alcuni impegni istituzionali. Il loro ritorno sul suolo britannico porta con sé anche il solito ed inevitabile corollario di domande. Passeranno del tempo a corte? Ci sarà un faccia a faccia con Papa Carlo? E soprattutto riusciranno ad evitare l'assalto dei curiosi? L'arrivo defilato ha avuto vita breve. La notizia è infatti rapidamente trapelata e diventata di dominio pubblico. A questo punto la loro, più che una missione segreta, sembra una spedizione con spoiler incorporato. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
3: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
5: 3, 2, 1.

0: Uno sguardo, diciamo, all'economia italiana. L'export italiano ha avuto un aumento e quindi meno male, evidentemente l'Italia piace al mondo, piacciono i nostri prodotti, ciò che facciamo, la nostra cucina, la mozzarella di bufala che va in giro per il mondo.
1: 3, 2, 1, power!

0: qui a One Hour. Tra qualche istante andremo a Pechino per andare a trovare la nostra genia di oggi, che ha messo anche in pericolo tutti gli altri atleti. Tra poco.
1: One Hour.
2: One Hour.
1: Quell'ora che ti basta.
3: I can pay for everything that's on you. Yeah. So everything is on me.

0: 1 hour.
1: Quell'ora che ti basta.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Sul fronte agricolo arriva una misura che riguarda tutto il territorio regionale. La Giunta ha chiesto il riconoscimento della siccità dell'estate 2026 come evento meteorologico eccezionale ai sensi della normativa PAC. L'intera Valle d'Aosta viene individuata come area gravemente colpita, un passaggio che permette agli agricoltori e agli allevatori di accedere alle deroghe e alle tutele previste in caso di forza maggiore. Una decisione che punta a sostenere le aziende messe in difficoltà dalla drastica riduzione di acqua, foraggio e produzione.
4: In queste settimane, il mondo dell'istruzione e delle tradizioni valdostane si muove con nuove iniziative, arrivano nuove misure dalla Giunta regionale. È stata approvata la proposta di legge che aggiorna le norme sull'esame di maturità in Valle d'Aosta, adeguando le prove di francese alla riforma nazionale del 2025 e mantenendo la tutela del bilinguismo. Via libera anche alle nuove disposizioni per i contributi alle bande musicali valdostane, che definiscono criteri, spese ammissibili e modalità di erogazione. Infine, confermata la collaborazione con il Center d'Etudes Franco-Provencales per la Festa Internazionale del Patois 2026, con un impegno di 9.000 euro.
3: Per quanto riguarda le opere pubbliche, arriva un intervento che punta direttamente sull'edilizia residenziale. La Giunta regionale ha approvato le modalità di concessione dei contributi straordinari all'ARER per un totale di 12,5 milioni di euro. Una parte delle risorse, 1,2 milioni, servirà a ristrutturare alloggi oggi sfitti e renderli nuovamente disponibili. Gli altri 11,3 milioni, quota di compartecipazione della Regione, permetteranno di realizzare circa 80 nuovi alloggi nel quartiere Dora di Aosta, nell'area UMI3. Un investimento che guarda alla qualità e alla disponibilità della casa pubblica.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Per andare a trovare la nostra genia di oggi dobbiamo andare dall'altra parte del mondo, dobbiamo andare a Pechino, alla Hyrox. La Hyrox di Pechino, un appuntamento dedicato agli atleti, persone super mega sportive, ci sono prove di fatica, di sforzo, di forza, insomma è un momento dove gli atleti fanno delle gare per capire appunto evidentemente chi è il migliore. E in questo caso la nostra genia di oggi è un atleta che durante il suo percorso, tra l'altro poi ha vinto pure gli Hyrox, comunque durante il suo percorso pare che abbia avuto un piccolo problemuccio intestinale e quindi se l'è fatta insomma durante proprio la gara, e si vedono immagini, video eccetera eccetera, una roba che non è proprio il massimo da vedere. E per colpa di questa atleta che è diventata la nostra genia di oggi, che ha deciso di non fermarsi, tutti gli altri atleti poi hanno dovuto continuare la propria gara anche in quelle condizioni, con tutto sporco per terra. Poi a un certo punto hanno fermato tutto, finito, e l'area è stata isolata, disinfettata, le attrezzature sono state rimosse, la moquette cambiata, insomma tutta una serie di cose. L'organizzazione comunque si è scusata per non aver fermato subito la situazione e ha detto che avrebbe rimborserà di circa 130 euro appunto il biglietto appunto per partecipare agli Hyrox.

0: Ora, la nostra genia è quella lì che non si è fermata nonostante avesse mal di pancia. Cioè, fermati. Capisco che tu stia, che abbia lavorato tanto, che tu stia quasi vincendo, poi alla fine hai vinto, però fermati.
1: 3, 2, 1, 1.

0: Ci sono mille cose da fare nella nostra vita, siamo sempre più stressati, non abbiamo neanche più tempo per organizzare il nostro tempo. Forse l'intelligenza artificiale potrebbe darci una mano? Ne parliamo tra poco qui a One Hour. 3, 2,
1: 1. One Hour. Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
2: Jenny, dove sei?
3: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
2: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
3: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
2: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
3: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 €. Hai presente che spettacolo la mattina? CIDAC!
4: Super Trailers, il cinema alla radio.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Super Trailers.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Super Trailers.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
15: 3, 2, 1, 1 hour.

0: Quanto tempo che si perde per organizzarsi la vita. Ed effettivamente così, c'è qualcuno, alcuni espertoni che hanno pensato bene di contare quanto tempo si perde per organizzare la propria giornata. 3 italiani su 10 dicono di aver perso, di perdere almeno un'ora, o anzi più di un'ora al giorno, solamente per organizzarsi, solo per mettere insieme i propri impegni. Un'ora al giorno significa oltre 22 giorni ogni anno, ok? Quindi è proprio parte della nostra vita l'organizzazione. Una parte di questo lavoro potrebbe farla l'intelligenza artificiale, un'intelligenza artificiale che è definita come AI agentica, cioè praticamente dei sistemi che non si limitano a fornire delle informazioni, quindi tu chiedi all'intelligenza artificiale e ti dà una risposta, ma che possono proprio eseguire alcune attività per conto di noi utenti. Oltre la metà di quelli che sono stati intervistati sarebbero proprio disposti a provare questa intelligenza artificiale, anche per non perdere tempo, che ne so, 10 minuti per sistemare una pratica, 5 minuti per fissare un appuntamento con qualcuno, un messaggio che sposta un impegno. Insomma, siamo sempre lì dietro a rincorrere la nostra organizzazione, cioè organizziamo e poi viene praticamente di nuovo tutto rimesso in gioco. Allora, se che c'è, intelligenza artificiale, fai tutto tu, va bene così.
1: 3 2 1 Power.

0: Anche per oggi il nostro viaggio con One Hour, quell'ora che ti basta, termina qui. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, ci ritroviamo domani, solita ora, per nuove notizie. Come sempre partiremo anche dalle piste ciclabili, quindi preparatevi perché faremo un giro sulle piste ciclabili in tutta Italia. Ciao, a domani!
1: One Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta.
2: Sono le 19 e 4 minuti.
3: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola che comprende, tra l'altro, un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori e lo stop all'uso di burka e niqab in classe. Nell'ordine del giorno del CDM c'è anche un provvedimento urgente che riguarda la giustizia e un terzo sulla circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5.
6: Il presidente cinese Xi Jinping è in visita negli Stati Uniti, dove è stato accolto da Trump in persona alla Joint Base Andrews nel Maryland. Poi i due presidenti si sono spostati alla Casa Bianca per l'atteso bilaterale con colloqui ad ampio spettro sulle relazioni Stati Uniti-Cina tra commercio, intelligenza artificiale e guerra in Iran. Xi Jinping ha dichiarato: i nostri due paesi devono coesistere.
5: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato nella giornata di ieri a Busto Arsizio, in provincia di Varese, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza, esclusa dal conto la condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.
6: Una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto che poi è scappato. È successo nella serata di ieri nel pieno centro di Salerno, in largo San Tommaso d'Aquino. Ad accorgersi della giovane a terra è stato un passante che ha subito chiamato i soccorsi. La vittima è stata trasportata in codice rosso in ospedale, ha riportato una ferita di 7 cm alla nuca e un'altra alla mano sinistra alzata, presumibilmente per proteggersi.
5: Inizio di weekend all'insegna della pioggia su gran parte delle regioni italiane centro-meridionali. Per questo domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico sui settori di un totale di 7 regioni. Nel weekend torna l'anticiclone, che porterà bel tempo su tutte le regioni, con più nubi e piogge sparse. Sabato solo su Sicilia e settori ionici.
6: Formula 1, Mercedes senza discussioni nel secondo turno di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian. George Russell chiude imbattuto la prima giornata di attività in pista a Baku con il miglior tempo in 1:43:347. Solo mezz'ora di prove, complice una bandiera rossa per Kimi Antonelli, sulla cui Mercedes, dopo il problema idraulico del turno iniziale, è stata sostituita senza incorrere in penalità la Power Unit. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato sarà il giorno del Gran Premio alle 13.
5: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Stamattina per gli azzurri a Coverciano, l'ultimo prima della partenza per Roma, dove domani alle 20.45 affronteranno il Belgio per il primo dei quattro impegni in programma di Nations League. Sempre più probabile il debutto del centrocampista del Cagliari, Alessandro Romano, uno dei giovani chiamati da Roberto Mancini, che anche oggi si è intrattenuto in campo con il giocatore. Il CT ha provato a lungo anche la coppia Pio Esposito-Chinna. Un solo vero dubbio nella formazione che affronterà il Belgio è il ballottaggio tra Zaniolo e Cambiaghi, con il primo al momento leggermente favorito. E proprio il ventenne Alessandro Romano, dopo aver fatto tutta l'altra fila giovanile con la Svizzera, ha scelto di cambiare accettando la chiamata in nazionale della CT Mancini. Una decisione che potrebbe costargli caro. Secondo fonti svizzere, infatti, la Federcalcio elvetica sarebbe intenzionata a farsi restituire parte di quanto è investito su di lui attraverso il programma futuro, e non sarebbero pochi soldi. Si stima una spesa indicativa complessiva compresa tra i 100.000 e i 150.000 franchi svizzeri. Formula 1. Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1:43.247. Kimi Antonelli secondo, nonostante abbia girato poco per i problemi nelle FP1 e le tante interruzioni nelle FP2. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato sarà invece il giorno del Gran Premio alle 13. La vela, Napoli alza il sipario sull'America's Cup, la via alle regate preliminari nel Golfo. Da domani in 9 a C40 si sfidano nel bacino partenopeo tra Fleet Race e il Match Race finale. Una 3 giorni di competizioni ad altissima velocità. In acqua scenderanno 9 scafi appartenenti a 6 team: Emirates Team New Zealand, Luna Rossa Prada Pirelli, Ineos Britannia, Alinghi, Red Bull Racing, American Magic e Orient Express. La seconda sessione della prima giornata degli europei di canoa slalom, competizione che si svolge a Ivrea fino a sabato 26 settembre, propone le gare a squadre per quanto concerne il kayak e la canadese. L'Italia chiude con il lusinghiero bilancio di un oro conquistato dalla canadese femminile, un argento ottenuto dal kayak femminile e il bronzo della canadese maschile. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Super Trailers.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Torna a muoversi la diplomazia tra Stati Uniti e Iran. A New York gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner hanno incontrato la delegazione iraniana con la mediazione del Qatar. Trump parla di un colloquio molto produttivo mentre Teheran conferma la disponibilità al dialogo. Intanto, sempre a New York, l'attrice Susan Sarandon è stata fermata durante una manifestazione contro la presenza all'ONU del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Circa 250 le persone scese in strada nei pressi del Palazzo di Vetro. La politica in Italia, via libera del governo al nuovo decreto sulla scuola. Tra le misure, un limite del 30% nelle classi prime per gli studenti stranieri che non hanno frequentato per un periodo sufficiente il sistema scolastico italiano e lo stop a burka e niqab negli istituti. Previsti inoltre corsi di italiano per i genitori in caso di gravi difficoltà di inserimento dei figli, con sanzioni fino a 1000 euro per chi non li frequenta. Per Giorgia Meloni sono misure che puntano a favorire l'integrazione ed evitare le cosiddette classi ghetto. La cronaca, nuovi sviluppi nel caso Emanuela Orlandi, a 43 anni dalla scomparsa. Gabriella Boggiani, ex amica di Marco Accetti, ha raccontato alla commissione parlamentare di aver fatto su richiesta dell'uomo una telefonata in cui affermava di sapere dove si trovasse Emanuela. Nel corso dell'audizione Boggiani ha poi scoperto di essere indagata. Accetti è già sotto inchiesta per le scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, avvenute a Roma nel 1983. Cambiamo argomento, ci occupiamo del meteo. Il weekend si apre con piogge temporali su buona parte del centro-sud. Per domani, venerdì 25 settembre, la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla in 7 regioni per rischio idraulico, idrogeologico e temporali. La situazione però è destinata a migliorare. Nel fine settimana torna l'anticiclone con tempo più stabile e ampie schiarite su gran parte d'Italia. Qualche pioggia resterà sabato soltanto sulla Sicilia e sui settori ionici. Il calcio riparte da Roma. La nuova Italia di Roberto Mancini. Domani sera gli azzurri sfidano il Belgio all'Olimpico nella prima giornata di National League e per il CT sarà il debutto del suo secondo ciclo in nazionale. Sarà emozionante, speriamo di cominciare bene, le parole di Mancini, che non esclude di vedere insieme Ken e Pio Esposito. Donnarumma suona la carica, vogliamo essere aggressivi, comandare il gioco e far innamorare di nuovo i tifosi della maglia azzurra. Questa è l'ultima notizia, a più tardi.

0: sono le 22 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura la politica, via libera del governo al nuovo decreto sulla scuola. Tra le misure, il limite del 30% nelle classi prime per gli studenti stranieri che non hanno frequentato abbastanza a lungo il sistema scolastico italiano e lo stop a burka e niqab negli istituti. Previsti anche corsi di italiano per i genitori in caso di difficoltà di inserimento dei figli. Per Giorgia Meloni l'obiettivo è favorire l'integrazione ed evitare le cosiddette classi ghetto. E l'esecutivo blinda intanto la riforma della legge elettorale. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla fiducia alla Camera e la Premier avrebbe chiesto la presenza compatta di ministri e sottosegretari in aula. Il voto finale è atteso intorno all'8 ottobre, mentre le opposizioni annunciano battaglia. All'estero, diplomazia e lavoro a New York, dove prosegue l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Al centro dei colloqui la guerra in Ucraina. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov, mentre Kiev torna a chiedere un cessate il fuoco. Sul fronte medio orientale, il presidente iraniano Pezeshkian ha accusato Stati Uniti e Israele per gli attacchi contro il suo paese. L'Italia con Tajani ribadisce il sostegno a Kiev e chiede un ruolo centrale dell'Europa nei negoziati. La cronaca: una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto che poi è scappato. È successo nella serata di ieri nel pieno centro di Salerno, in largo San Tommaso d'Aquino. Ad accorgersi della giovane a terra è stato un passante che ha subito chiamato i soccorsi. La vittima è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Ha riportato una ferita di 7 cm alla nuca e un'altra alla mano sinistra, alzata presumibilmente per proteggersi. Voltiamo pagina. In Italia il peso dell'IRPEF si concentra su una parte ridotta dei contribuenti. Secondo l'ultimo rapporto di Itinerari Previdenziali, quasi 9 milioni di contribuenti non versano l'imposta. Chi dichiara fino a 29.000 euro rappresenta circa il 70% del totale, ma paga poco di più del 21% dell'IRPEF. Al contrario, il 30% dei contribuenti sostiene quasi l'80% del gettito. Ancora più netto il dato sopra i 35.000 euro: meno di 2 contribuenti su 10 versano da soli il 65% dell'IRPEF. Ed ora il calcio. Riparte da Roma la nuova Italia di Roberto Mancini. Domani sera gli azzurri sfidano il Belgio all'Olimpico nella prima giornata di National League. Per il CT sarà il debutto del suo secondo ciclo alla guida della nazionale. Sentiamolo in conferenza stampa.
3: L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito, quindi dobbiamo essere veloci e cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
2: E per il tennis, l'Italia rimonta la Cina e vola in semifinale nella Billie Jean King Cup. Dopo la sconfitta di Cocciaretto, Jasmine Paolini firma il pareggio battendo Zheng, poi conquista con Sara Errani il doppio decisivo. Questa è l'ultima notizia. Da Michele Ficetola, una buona serata.

Vittoria ha gli occhi blu e viene al mondo in giù. La sento piangere se non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta, poi c'è il naso all'insù.

0: Sono le 23 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Stati Uniti e Cina provano a rilanciare il dialogo. Donald Trump ha accolto a Washington il presidente cinese Xi Jinping, arrivato per una visita di Stato di 3 giorni. Al centro del vertice commercio, intelligenza artificiale, Taiwan e le tensioni internazionali. Trump parla di una grande amicizia tra i due leader, mentre Xi invita Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Intanto Washington e Pechino hanno prorogato fino al 10 gennaio la tregua sui dazi. Veniamo in Italia. Via libera del governo al nuovo decreto sulla scuola. Il provvedimento introduce nelle classi prime un tetto del 30% per gli studenti stranieri arrivati da poco in Italia e che non hanno ancora completato un adeguato percorso scolastico nel nostro paese. Previsto anche lo stop a burka e niqab negli istituti e corsi di italiano per i genitori in caso di gravi difficoltà di inserimento dei figli. Per chi non partecipa sono previste sanzioni fino a 1.000 euro. Il ministro Valditara assicura l'obiettivo è favorire l'integrazione. Per l'economia il peso dell'IRPEF continua a concentrarsi su una parte ridotta dei contribuenti italiani. Secondo l'ultimo osservatorio di itinerari previdenziali, su quasi 43 milioni di contribuenti sono poco più di 34 milioni quelli che versano effettivamente l'imposta. Il dato più significativo riguarda i redditi sopra i 35.000 euro. Meno del 19% dei contribuenti sostiene da solo circa il 65% dell'intero gettito IRPEF. Quasi 25 milioni di italiani invece non dichiarano redditi. La cronaca, il Colosseo a Roma resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato per circa 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e sta verificando il rispetto delle norme di sicurezza. Dai filmati non è ancora possibile chiarire la dinamica dell'incidente. Saranno l'autopsia e gli accertamenti sull'attrezzatura a stabilire se si sia trattato di un errore umano o di un malfunzionamento. Infine la pagina sportiva. Domani sera l'Italia sfida il Belgio all'Olimpico di Roma nella prima giornata di National League. Per Roberto Mancini sarà il debutto del suo secondo ciclo in nazionale. Sarà emozionante, speriamo di cominciare bene, dice il CT, che non esclude la coppia Kane Pio Esposito in attacco.
2: Sulla formazione siamo abbastanza vicini, stiamo decidendo su un paio di ruoli, c'è un ballottaggio, quindi questo. Cambiaghi può giocare ovunque, Ken anche, Zaniolo anche.
1: E per il tennis l'Italia rimonta alla Cina e conquista la semifinale della Billie Jean King Cup. Dopo la sconfitta di Cociaretto, Jasmine Paolini firma il pareggio e poi insieme a Sara Errani vince il doppio decisivo. Sabato le azzurre sfideranno l'Ucraina per un posto in finale e continuare la corsa al terzo titolo consecutivo. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Mieć jeden troń o starter pan. Prigionieri d'azca ban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

Fammi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

0: mezzanotte e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Ciao Elisa.
1: A me tutto bene.

l'una in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter. Skeletons.

0: but I'm an original Italian.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi sacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela in mezzo ai falsi frutti è una finzione, ora pianeta Terra chiama destinazione.
2: Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo?
1: Chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice. Codice.

Il tempo si sarebbe preso tutto, anche se noi eravamo lì. La tua mansarda e i dischi sul letto, a parlarci nel buio. Dicevi ogni cosa resta, se te la ricordi tu. A volte sei ancora nella